0: Allora, vi state chiedendo perché vi riconoscete nel toro? Vi riconoscete nel toro di Adriana perché quando si tratta del suo segno lei lo prepara bene, gli altri segni li abbozza un po',
1: vero,
0: diciamo.
1: Non è vero,
0: quindi tutti quanti stanno dicendo: ah, mi sono riconosciuto, sono uguale.
1: Mia figlia, mio marito,
0: comunque,
1: mio padre, eccetera.
0: È Radio Kiss Kiss, stamattina stiamo eleggendo i miti assoluti, tra poco sentiremo anche messaggi sull'oroscopo perché ne sono arrivati tanti, cioè i miti assoluti abbiamo già eletto tra Cristiano Ronaldo e Messi e tra Elodie e Annalisa. Sentiamo i toro che sono contenti e soddisfatti del tuo oroscopo, Adriana.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
2: Francesca D'Ascoli. Benissimo, il toro simpatizza con tutti, vuole bene a tutti. Ho preso tutto quello che mi serviva. Buongiorno.
0: Tutto quello che le serviva.
1: Oh,
0: brava.
1: Di questo siamo veramente felici.
0: Brava.
3: Ciao Adriana, ciao Radio Kiss Kiss. Io ti adoro, però io sono del toro e non ci ha azzeccato proprio.
1: Ma come ti
0: lei
1: permetti?
0: Lei si era già messa nella posa di chi deve ricevere dei complimenti.
1: Io
0: così.
1: Sì, è vero, è vero. Io ti faccio espellere dall'albo.
0: Grazie, Andrea.
1: Dei tori.
0: Vedi che Andrea Cimino è bravissimo, eh? Allora,
1: è perfetto.
0: Noi siamo... È perfetto. Allora, stiamo eleggendo i miti assoluti. Questa volta, ragazzi, la gara è dura perché è una gara italianissima tra due conduttori televisivi di cui si parla tanto per vari motivi. Uno è andato, l'altro è entrato, l'altro vuol tornare, l'altro non lo fa entrare. Insomma, stiamo cercando di capire dei miti assoluti la risposta definitiva. Chi è il mito assoluto dei presentatori italiani in questo momento? Amadeus versus Stefano De Martino.
1: Stefano De Martino, che sarà il futuro conduttore di Sanremo.
0: Esattamente. Allora, 347 490 0042. Mi raccomando, scatenate l'inferno.

0: anche su questa gara, perché alla fine, cioè tra 10 minuti, decideremo ed eleggeremo il mito assoluto tra loro due, quindi Amadeus verso Stefano De Martino. 347 490 0042, mandate i messaggi vocali, chi tra loro due secondo voi è più mito dell'altro.
1: Ovviamente dateci anche delle motivazioni, che possono essere l'aspetto fisico. Sappiamo che Stefano De Martino ha un grande appeal su ogni fascia d'età e sul pubblico femminile, per via della sua avvenenza.
0: E anche sulle tardone, tipo la nostra Luisa,
1: appunto.
0: Che apprezza moltissimo, diciamo, la fisicità. Prego, vai.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
2: Elisa, provincia di Viterbo. Stefano De Martino tutta la vita.
1: Tutta la
2: Troppo
1: vita.
2: Troppo simpatico, veramente genuino, da buon napoletano, fantastico, top.
0: Elisa vota Stefano De Martino.
1: Per la simpatia, abbiamo capito, per la simpatia. Poi sentiamo.
0: Vai, sentiamo che stanno arrivando tanti messaggi.
3: Ciao, c'è Adriana, Kiss Kiss a tutti, ma sinceramente ad oggi non c'è paragone. Amadeus è stato un grande, ha fatto il suo tempo. Può continuare a fare il suo tempo, ma non più come prima, perché adesso Stefano De Martino è cresciuto tantissimo e forza Stefano.
0: Bene, anche lui dice forza Stefano. Qui stanno arrivando tanti messaggi per entrambi, ovviamente anche di testo, ne possiamo sentire altri, adesso li ascoltiamo. Ovviamente spieghiamo che oggi la puntata è dedicata allo scioglimento dei dubbi sui miti assoluti. Abbiamo fatto con Cristiano Ronaldo e Messi, l'abbiamo fatto con Elodie contro Annalisa, ha vinto Messi, e adesso stiamo facendo De Martino versus Amadeus.
1: Tendiamo,
0: e voi
1: ancora
0: state votando.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti. Senza dubbio personalmente preferisco Stefano De Martino. Ho avuto anche la fortuna di conoscerlo nei studi televisivi di Mediaset, ed è una persona molto umile per quanto riguarda la mia conoscenza, ed è molto molto bravo, molto bravo. È un come si dice, è capace di fare molte cose, nel senso canta, balla, sa presentare, e poi è un viso che buca lo schermo.
0: Grazie
1: mille.
0: Grazie.
1: Che disamina, insomma, molto molto ricca. Anche perché tra i due possiamo dire che Stefano De Martino è sì il nuovo volto, ma anche il re del prime time, però è anche uno studioso, è uno che sta studiando come fare per fare quello che sta facendo.
0: Volevo dire ai fan di Amadeus che stanno mandando un sacco di messaggi di testo di mandare i vocali, altrimenti sembra che stiano votando solo De Martino, ma in realtà stanno arrivando tanti messaggi anche per Amadeus.
1: Quindi,
0: diciamo
1: mandate
0: la verità,
1: vocali, perché la battaglia la facciamo sui vocali, non sui messaggi di testo. Non abbiamo purtroppo il tempo per leggerli tutti, e quindi il vostro vocale con la vostra preferenza e magari possibilmente la motivazione al 347 490 0042, stesso numero che vi serve per canticchiare sotto la doccia.

0: Bella.
1: Bello questo pezzo, grazie alla nostra ascoltatrice che ce l'ha canticchiato negli appuntamenti con le canzoni sotto la doccia.
0: Liberatemi!
1: E anche in questo caso torniamo al 1993 con un grande successo di Biagio Antonacci su Radio Kiss Kiss, cioè Liberatemi.

0: Liberatemi, Biagio Antonacci su Radio Kiss Kiss. Devo salutare Andrea che ho incontrato stamattina in via Sgambati e dopo aver scattato una foto con lui mi ha detto che a settembre sposerà Gentilina, la sua fidanzata.
1: Ah, è il nome Gentilina?
0: Gentilina, sì, okay. Sì, non è una fetta biscottata, ma è una fidanzata che lui sposerà a settembre.
1: Gentilina, va Gentilina. Bene, un bacio, tanti auguri ragazzi.
0: Allora, Amadeus, il remida della TV italiana, ha trasformato Sanremo in un evento globale, la capacità unica di trasformare in oro tutto ciò che tocca. È lo zio d'Italia mm-hmm. che tutti amano. Invece Stefano De Martino è definito come?
1: Il volto nuovo, l'irresistibile scugnizzo napoletano, passato dalla danza alla conduzione con una scioltezza incredibile. Ereditando quiz storici con ascolti da capogiro.
0: E al 347-490-0042 gli italiani stanno eleggendo il mito assoluto di questa mattina. Sentiamo.
2: Ciao Pippo, ciao Adriana,
1: ciao.
2: Sono Cristina da Varese. Io direi Stefano De Martino perché uh-huh. oltre all'ovvia bellezza sembra proprio una persona gentile, come si comporta con gli altri. Non che non lo sia Amadeus, però vedo in lui questa gentilezza che forse nei giovani ultimamente è un po' rara. Quindi okay. Stefano De Martino.
1: Ok, Stefano De Martino per la gentilezza, per l'empatia che mostra nei confronti degli altri.
0: Grazie.
1: Sentiamo.
0: Mille, prego.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, Giovanni da Belvedere. Ma
0: ciao,
3: Stefano De Martino tutta la vita.
0: Vedi?
3: Non perché Amadeus sia meno, ma in questo momento Stefano De Martino penso che sia uno dei migliori.
0: Vedi, okay. Gli italiani si stanno esprimendo mm-hmm. chiaramente, continuano ad arrivare messaggi di testo con scritto Amadeus, ma non vale.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
4: Anche per me Stefano De Martino, perché secondo me è un personaggio completo.
0: È un personaggio completo,
1: completo.
0: Per lei.
1: Ok, sentiamo.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana,
1: buongiorno
5: a tutti, sono Federica.
0: Ciao Federica.
5: Tra Amadeus e Stefano De Martino io sono per Amadeus, forse è anche legato comunque ai ricordi della mia adolescenza e comunque è una persona molto in gamba, un buon trascinatore. Stefano De Martino lo conosco poco, lo seguo poco, mm-hmm. però da quel poco che ho potuto vedere promette bene e quindi diamo anche fiducia a Stefano De Martino.
0: A Stefano De Martino.
1: Okay,
0: lei è un po' bipartisan. Lei vota Amadeus, ma è un po' bipartisan, mm-hmm. diciamo, un po' da là e un po' da qua. Prego.
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono
0: Peppino.
6: Luigi da Corigliano Rossano. Tutta la vita Stefano De Martino, Amadeus. No, assolutamente.
0: No.
1: Ok, va bene.
0: Quando tra poco eleggeremo il vincitore di questa gara, prego. Ancora,
7: buongiorno, sentiamo. Radio Kiss Kiss, Margherita da Bari. Stefano De Martino tutta la vita.
0: Grazie Margherita.
7: Qualunque programma che conduce.
0: Bene, Margherita okay. ha votato anche lei per Stefano De Martino.
1: Beh, le preferenze mi sembrano abbastanza chiare fino a questo momento. Sentiamo
0: sì,
1: ancora.
0: Sì.
8: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, ma ragazze da Alcamo, io preferisco Amadeus.
1: Amadeus.
0: Lei preferisce Amadeus e non argomenta, tra l'altro, dice preferisco Amadeus e basta. Vai.
9: Buongiorno,
1: buongiorno
9: Kiss Kiss a tutti.
0: Ciao Kiss Kiss a
9: allora,
0: te.
9: Allora, io che sono classe 70 e sono cresciuto a Pane e Festival Bar,
0: mm-hmm.
9: il grande Amadeus resta il grande Amadeus.
0: Ok.
9: Ma oggi Stefano Di Martino va per la sua strada, è un grande anche lui e farà la sua storia anche lui. Ciao ragazzi,
0: bene, ma
9: Antonio
0: okay.
9: da Palagiano.
0: Ma chi hai votato alla
1: però
0: fine?
1: Non hai dato
0: Palagiano, cioè, devi votare uno dei due.
1: Va bene, dai.
10: Buongiorno Radio Kiss Kiss, buongiorno Pippo,
0: con
10: buongiorno
0: i politici.
10: Adriana, Roberto da Parma. Stefano Di Martino tutta la vita, è bello, simpatico, divertente. Amadeus non lo reggo. Ciao,
0: Amadeus,
10: ciao.
0: Lei non lo regge addirittura, Vai.
11: Ciao Radio Kiss Kiss, io direi Amadeus perché da quando c'è stato Amadeus ho ricominciato a vedere il festival.
0: Ah, vedi?
1: Ok, da lui questo merito.
0: Gli va riconosciuto un cambiamento radicale del Festival di Sanremo.
1: Sì, sì.
12: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Per me tra Amadeus e Stefano De Martino non c'è alcun dubbio, vince Pippo Pelo.
0: Ma che c'entra? Ma vai avanti.
1: Tra i due litiganti,
13: buongiorno,
1: terzo gode, si
13: per
1: dice.
13: Per me vince Amadeus.
1: Ok.
0: Per lei vince Amadeus. Sì, poi andiamo avanti. Grazie.
14: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Stefano De Martino tutta la vita. È bello, bravo, fantastico. E soprattutto quando si tira sulle maniche, vabbè. Niente.
0: Lei si eccita.
1: Qui è un
0: quando
1: po'
0: lui si tira sulle maniche. Tara, la Piacenza si eccita con le maniche di, della camicia, certo, di Ace. Certo. Pure tu, Adriana.
1: No.
0: Se dicendo certo vuol dire che...
1: Vabbè, immagino che lui eserciti comunque un grandissimo fascino sulle donne, sì, ma sì, perché sì, è bello, è figo.
0: Sì, Luisella sbroda.
1: C'ha il fisico, c'ha il culetto a mandolino.
13: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
13: Io sono Susanna da Bologna, ma originaria della costiera amalfitana.
1: Ok. Bene,
13: Stefano De Martino tutta la vita, simpatico, carino, sembra alla mano... E Amadeus ha fatto il suo tempo e quindi Stefano De Martino, vai avanti e continua così. Ciao a tutti, bacio.
0: Grazie Susanna, okay, grazie mille, ciao Kiss a te e buona giornata.
15: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
15: Per me Amadeus tutta la vita.
0: Amadeus
15: sono
0: tutta
15: Liana.
0: La vita. Liana. Allora okay, tra poco eleggeremo, prego.
16: E anche per me assolutamente tra Amadeus e Stefano De Martino vince Pippo Pelo.
0: Ancora e basta! Ma che c'entro io?
1: Non è allora ricrediamo il vincitore.
0: Allora, attenzione, attenzione, con una percentuale abbastanza superiore a quella dell'altro. Adriana, puoi dirlo tu questo, ti prego, dillo tu.
1: No, perché notavo che nelle preferenze, quando vi siete espressi attraverso le note vocali, e qualcuno ce l'ha fatto notare, quando si parlava di De Martino era tutta la vita Stefano De Martino.
0: Esatto.
1: Ovviamente una vittoria abbastanza schiacciante con il 40% delle preferenze in più. Vince la battle come conduttore d'Italia Stefano De Martino.
0: Ed è il terzo mito assoluto che eleggiamo dopo Annalisa che ha battuto Elodie e dopo Lionel Messi che ha battuto Cristiano Ronaldo.
1: Esatto.
0: La quarta battle arriverà tra poco e sarà Jannik Sinner contro Kimi Antonelli, ovvero tennis contro Formula 1.
1: Quindi cominciate già magari a fare mente locale, a esprimere la vostra preferenza. Grazie a tutti quelli che stanno interagendo con noi. Come sempre su Radio Kiss Kiss noi ci mettiamo non solo la faccia ma anche la musica più bella. Questo pezzo è uno dei tormentoni di questa estate, Another con 54 Ultra Talk to You.

0: magari un giorno metteremo anche lui nella lista, diciamo, dei miti da votare. È ancora giovane il ragazzo.
1: Beh, però
0: si
1: ha già
0: farà.
1: Superato una serie di record anche
0: sì.
1: per quanto riguarda le classifiche
0: Bravo.
1: Italiane. Quindi
0: e
1: i pezzi sono suonatissimi.
0: Mi prendo questo merito perché lui lo sa. Gliel'avevo detto in tempi non sospetti che prima o poi sarebbe esploso.
1: Oh,
0: e così è stato.
1: Vedi?
0: Vedi? Vabbè,
1: bisogna sempre fidarsi di Pippo
0: del
1: Pelo, delle sue intuizioni.
0: Bisogna fidarsi del pelo.
1: Delle intuizioni peliane.
0: Veniamo a noi.
1: Altri
0: adesso.
1: Due campioni, altri due giovanissimi
0: esattamente.
1: Nel mondo
0: allora,
1: dello sport.
0: Uno si chiama Yannick e l'altro si chiama Kimi. Però in realtà
1: Antonelli,
0: è Andrea.
1: Sì,
0: si chiama Andrea.
1: Sì,
0: Andrea
1: sì,
0: è il suo
1: sì,
0: nome.
1: Sì.
0: Però Kimi è il nome d'arte, diciamo, un po' come Pippo per me, no?
1: Uh-huh. Il padre
0: allora,
1: gliel'aveva dato.
0: Yannick Sinner, algido, glaciale sul campo, testa di ghiaccio e cuore di fuoco, ha riportato il tennis italiano sul tetto del mondo con l'umiltà di chi pensa solo a lavorare.
1: Ecco, invece Kimi Antonelli, la nuova freccia della Formula 1 in Mercedes, giovanissimo, velocissimo, con un nome che è già un destino da corsa. Rappresenta l'adrenalina pura sulle quattro ruote. Allora, per voi chi vince tra i due? Sinner e Kimi Antonelli.
0: Allora, chi è il vero mito? Chi deve passare alla storia? Kimi Antonelli o Yannick Sinner, cioè, come personaggio più importante? 347-490-0042. Aspettiamo i vostri messaggi vocali. Intanto cominciamo a sentirne alcuni. Prego.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Radio Matteo da Messina. Ovviamente Yannick Sinner.
1: Ok.
2: Tennista italiano più forte di sempre. Ha riportato il tennis italiano a livelli altissimi, forse dove non eravamo mai arrivati, quindi sempre
0: di per te Yannick Sinner. Forza Yannick Sinner.
1: Okay, okay.
0: O Yannick, non so se non hai capito se è Yannick, credo Yannick.
1: Yannick.
0: Esatto, dice Yannick.
3: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
3: Beh, penso che al momento non c'è storia, vince e voto sicuramente Yannick Sinner, anche perché è già il numero uno del mondo e credo che lo resterà per tanto tempo. Kimi Antonelli sicuramente sta venendo fuori adesso, secondo me avrà un grande futuro, però ad oggi dovendo votare, insomma, credo che la bilancia penda nettamente a favore del nostro Yannick.
0: Del nostro Yannick.
3: Ciao,
0: Sinner.
3: Diego da Benevento.
0: Ricordiamo che Kimi è il secondo nome di Sinner, di Antonelli, non è un nome d'arte, mi hanno corretto.
1: No,
0: sì.
1: Però il papà lo chiamava così,
0: lo chiamava
1: quasi
0: Kimi.
1: Come un soprannome, sì, sì, sì.
0: Per
1: sì.
0: Raikkonen, credo, esattamente, l'altro.
1: Poi.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Buongiorno.
4: Laura da Bologna.
0: Ciao, Laura.
4: E da Bologna non si può dire altro che Kimi Antonelli.
0: Kimi Antonelli.
4: Tutta la vita.
0: Tutta la vita.
4: Buona giornata.
0: Bologna. Certo.
1: Beh, ovvio. È il talento italiano più clamoroso arrivato nella Formula 1 dopo decenni. Però
0: giovanissimo,
1: forse
0: tra l'altro.
1: È ancora nella fase grande potenziale e costruzione.
0: Ma vince intanto.
1: Yannick Sinner è già una macchina probabilmente quasi completa. Possiamo pure togliere il quasi. Sentiamo.
5: Buongiorno a tutti, sono Antonio D'Ariardo.
1: Ciao Antonio.
5: Provincia di Caserta e io tifo e voto per Yannick Sinner perché veramente è un ragazzo fantastico, è un atleta modello, nonostante la sua giovane età.
0: Nonostante la sua
5: giovane
0: età.
5: Bacio a tutti, kiss kiss.
1: E kiss kiss anche a te.
0: Ciao, kiss kiss a te, grazie.
6: Per tutta la vita Yannick Sinner.
0: Yannick Sinner. Credo che in questo momento sia leggermente più famoso Yannick Sinner
1: sì.
0: rispetto a Kimi Antonelli.
1: Lo è di fatto, no?
0: Però Kimi Antonelli rischia di diventare veramente un mito assoluto.
1: Ma
0: del
1: in
0: futuro.
1: Pochissimo tempo.
0: Sì, sì, sì, sì.
7: Kimi Antonelli a vita.
0: Vedi? Vedi, quelli che lo conoscono, insomma, lo eleggono.
1: Poi c'è da dire che vale anche la preferenza per il tennis oppure per la Formula 1.
0: Formula 1.
1: E quindi c'è chi segue maggiormente uno dei due ambiti in più.
7: Sinner. Sinner tutta la vita.
0: Sinner tutta la vita.
7: La Formula 1 è fatta per il 95% di auto e per 5% di talento. Sicuramente ha un talento maggiore in confronto ad altri colleghi,
0: Andrea Cimini,
7: Andrea Kimi, Andrea Antonelli, ma Sinner è frutto di tutto il suo lavoro.
0: Andrea è molto arrabbiato perché questa percentuale che lui ha fatto, cioè che la Formula 1 sarebbe 95% motori, 5% genio e talento di chi guida l'auto, lui non è d'accordo, si è alzato e se ne voleva andare. L'hanno calmato, l'ha calmato Max Vitale. Prego.
8: Ovviamente Kimi Antonelli, Barbara da Bologna.
0: No, ma Bologna sta votando in massa Kimi Antonelli.
1: Kimi Antonelli, ho detto prima un'inesattezza, ma in realtà la verità è che Kimi è stato inserito subito dopo Andrea come nome e quindi all'anagrafe. Lui
0: all'anagrafe,
1: è registrato
0: sì,
1: Andrea
0: sì,
1: Kimi.
0: Lo dicevamo.
1: Il papà
0: è
1: il
0: un
1: papà,
0: vero nome.
1: È un vero e proprio nome, ok. Sì.
9: Buongiorno Radio Kischi, sono Anna Maria, con tutto l'amore per Antonelli che è un grande, si sta dimostrando un grande, ma Yannick tutta la vita, Yannick, quello che sta facendo lui e che non tutti vogliono riconoscere, ma è storico. Yannick sempre, forza Yannick.
0: È già storia Yannick Sinner, Kimi deve diventarlo, prego.
3: Sicuramente Yannick Sinner la storia l'ha già fatta, lo è tuttora e lo rimarrà per sempre. Io mi auguro che Kimi ripeta la strada di Yannick Sinner.
1: Se continua così è molto probabile che a breve, brevissimo tempo,
0: dovete votare, dovete dire chi scegliete, se Antonelli o Sinner, dite un nome, non è che...
1: Poi ci date anche la vostra motivazione, però è importante che votiate uno tra i due.
10: Buongiorno Kiss, ma non c'è nessun dubbio, per me è il prezioso Kim.
0: Per lei è il prezioso Kimi. Quindi è lui il mito assoluto da votare e da eleggere.
11: Prego. Ma Yannick Sinner assolutamente. Kimi Antonelli è grazie alla macchina. Quest'anno sta andando forte, bravissimo senza dubbio, ma Yannick Sinner sta facendo cose che nessuno ha mai fatto in Italia.
0: Non potete nemmeno immaginare. Prego.
12: Buongiorno a tutti, tanto di cappello ad un grandissimo campione come Sinner, ma io voto Kimi Antonelli. Ogni
0: Kimi
12: volta
0: Antonelli.
12: Che lo vedo correre penso che rischia la vita e poi ritorna in classe dai suoi compagni, quindi va premiato perché a quell'età è un campionissimo.
1: Bene. È vero, è vero.
0: Io volevo votare gli ascoltatori centratissimi, c'è un ascoltatore che ha votato Elisabetta Canalis. Così, a cazzo. Andiamo avanti. Così.
13: Buongiorno Adriano e Pippo, per me vince Yannick Sinner, un ragazzo stupendo, un talento unico mai visto. Ma non per molto, perché tra poco sta arrivando il mio figlio di 9 anni, Armando, che saluto, che prima o poi batterà anche Yannick Sinner. Un abbraccio a tutti.
0: Va bene.
1: Ciao,
0: in bocca al lupo e te l'auguriamo, come no.
14: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, Gianpaolo da San Salvo. Io voto sicuramente Sinner, ma solo perché la Formula 1 non mi ha mai interessato come sport.
1: E infatti lo dicevamo prima.
0: Te, è vero? Ci
1: dipende
0: sono quelli
1: pure
0: che
1: da quello che segui di più.
15: Qui la lotta è dura. Kimi, una stella, una nuova promessa della Formula 1. Yannick, il re indiscusso del tennis, ma non solo, il re indiscusso di fair play, di esempio per tutti i giovani.
0: Sai che mi viene?
1: Cosa
0: mi viene? Mi viene da pensare, Adriana, che quanto sia triste il fatto che in questo momento, se dovessimo inserire un mito assoluto del calcio, in Italia non c'è un calciatore italiano che potrebbe essere, diciamo, ai livelli di questi due ragazzi che stiamo citando in questa gara, ovvero Antonelli e Sinner. Non c'è un calciatore.
1: Forse questo, Pippo, è proprio il momento storico critico da questo punto di vista
0: motivo
1: per il calcio italiano.
0: Evidentemente non siamo ai mondiali.
1: Esatto.
0: Forse non li meritavamo, esattamente. Allora, attenzione, perché stiamo parlando di due numeri uno, che sono appunto Sinner e Antonelli. Attenzione, il pubblico italiano ha votato. Devo dire che tra le gare fatte finora questa era la quarta. Abbiamo già eletto Stefano De Martino versus Amadeus e ha vinto De Martino. Abbiamo eletto Annalisa versus Elodie
1: e vince Annalisa. E poi avevamo Ronaldo e Messi e ha vinto Messi per ovviamente la sfera del calcio a livello internazionale.
0: Tutte le altre gare sono state un po' sbilanciate nei voti. In questo caso siamo veramente vicinissimi con le percentuali.
1: Vicini.
0: Ma vince il titolo di mito assoluto e non se ne parla più, Yannick Sinner. Tra i nostri ascoltatori che hanno votato in migliaia al 347-490-0042. Tra poco l'ultima gara. L'ultima gara sarà tra due miti del cinema.
1: George
0: Clooney
1: e
0: versus
1: Leonardo DiCaprio.
0: Mamma mia, ragazzi.
1: Qui sbizzarritevi e cerchiamo di capire chi è il mito percepito come assoluto.
0: Anna Chiara ha detto entrambi, non ho capito che cosa.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Hunt, Gemelli Diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Even though we both know we're liars and we start each other's fires.

0: 8, Adriana 4, miti assoluti. Abbiamo l'ultimo da leggere oggi in questa puntata dedicata al derimere, diciamo, le questioni che si accendono nelle auto, nei bar, tra gli italiani. Abbiamo eletto il miglior calciatore di sempre tra Ronaldo e Messi, ha vinto Lionel Messi.
1: Uh-huh.
0: Abbiamo eletto la migliore cantante pop italiana,
1: la reginetta del pop in Italia, tra Elodie ed Annalisa, e ha vinto Annalisa.
0: Abbiamo eletto lo sportivo, diciamo, di successo, anzi no, il conduttore di successo italiano tra Amadeus e Stefano De Martino, ha vinto Stefano De Martino.
1: E poi nell'ambito dello sport, da una parte la Formula 1, dall'altra il tennis, rappresentati rispettivamente da Kimi Antonelli e da Jannik Sinner, e vince, ma solo perché è già un fenomeno consolidato, Jannik Sinner.
0: Siamo all'ultima sfida. George Clooney, l'eleganza senza tempo, il dandy con il caffè in mano, il brizzolato per eccellenza che migliora come il buon vino, l'uomo che ha reso il lago di Como una succursale di Hollywood.
1: È vero, è vero. E dall'altra parte abbiamo un'icona sexy e di bellezza, ma anche di bravura, Leonardo DiCaprio, il camaleonte del cinema. Da Titanic a oggi ha collezionato capolavori lavorando solo con i registi migliori, famoso per i suoi ruoli intensi e per la sua regola non scritta sulle fidanzate che non devono mai superare 25 anni di età.
0: Vince il fascino brizzolato da gentleman di George o l'intensità da Oscar di Leo DiCaprio? 347 490 0042, votate con i vocali e votate ora immediatamente o per George Clooney o per Leonardo DiCaprio, perché dobbiamo leggere anche in questo caso il mito assoluto. Prego, grazie per l'applauso, questo è per i miti, per entrambi.
2: George Clooney per tutta la vita, mamma mia.
0: Mamma mia, lei okay, butta un okay, mamma okay. mia che chissà cosa voglio dire.
1: Poi
3: buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. A mio avviso il più bravo è Leonardo DiCaprio. Ha fatto film che mi sono piaciuti di più, quindi voto lui.
0: Leo DiCaprio.
1: Leo DiCaprio per bravura.
0: Vai.
2: Siamo. Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Non c'è storia. George Clooney a mani basse.
0: George Clooney a mani basse. Vedi.
2: Forever. Applausi a scena aperta.
0: Che esagerata. Applausi a scena aperta. Prego, prego, andiamo.
1: Poi.
0: Avanti.
4: Buongiorno Radio Chischis, Susi da Casetta. Vabbè,
0: Susi
4: ma non
0: da
4: c'è
0: Casetta.
4: Dubbio. George Clooney batte tutti e tutto. Ma poi Leonardo DiCaprio, a mio avviso, è poca roba. George Clooney.
0: Dai,
4: ma veramente.
0: Dire poca roba a Leonardo DiCaprio, no, però, tutte vorrebbero essere Amal, la famosa avvocatessa, che è ancora la moglie.
1: Ma certo, certo, sì.
0: Ancora va avanti.
1: È una relazione che va avanti.
0: Adriana, tu sei informatissima sempre sulla cronaca rosa, diciamo.
1: Eh sì, non tanto George Clooney, perché non è proprio nella sfera di mio interesse, però sì, so che sono regolarmente sposate.
2: Brava.
1: Mentre Leo
0: brava.
1: Oggi dovrebbe essere fidanzato
0: con una 12,
1: con
0: no,
1: Vittoria Ceretti.
0: Vittoria Ceretti,
1: che è una modella italiana, credo non abbia ancora compiuto 25 anni, perché poi,
0: no,
1: 25
0: poi la lascia. Esatto. Andiamo avanti.
5: Buongiorno, ma non c'è nessun dubbio, io mi sono innamorata di lui che era ancora bambino e già recitava. Parlo di Leonardo DiCaprio. Sono nonna Gloria
0: innamorata di Leonardo DiCaprio.
1: Ischis a te un bacio.
0: Ischis a te, grazie.
6: Ma sicuramente a mani basse Leonardo DiCaprio, non c'è dubbio. Barbara,
0: vedi? Chi vota uno dice a mani basse per quello, chi vota l'altro dice a mani basse per l'altro.
1: Vabbè, sono accaniti sostenitori o dell'uno o dell'altro, mi pare ovvio.
7: Poi... Buongiorno a tutti, Marcello da Napoli.
0: Ciao Marcello.
7: George Clooney, la storia del cinema, però Leonardo DiCaprio non si batte.
0: Bene.
7: Tantissimi film meravigliosi, Inception, vabbè, ovviamente Titanic, ma in The Wolf of Wall Street la sua interpretazione
0: pazzesca.
1: Ma c'hai ragione.
0: Allora, mi piacciono
7: le cose veramente incredibili.
0: Allora, i giudizi degli uomini mi piacciono di più, devo dire la verità, in questo caso, perché non sono mediati dall'estetica, ma dalla capacità recitativa. Cioè, stiamo parlando di due attori che sono ormai nella mitologia, ne dobbiamo scegliere uno tra loro. E i giudizi degli uomini mi sembrano più centrati di quelli delle donne, che guardano altro più che la recitazione e il loro ruolo. Prego.
5: George Clooney, tutta
0: eccola,
5: la vita,
0: vedi?
5: Troppo bello.
0: Eccola.
5: Ciao da Imma.
0: Troppo bello.
1: Ma non
0: vedi?
1: Deve essere troppo bello, deve essere anche
0: bravo,
1: molto bravo e affascinante,
0: cioè, ma lo
1: in quello
0: è George
1: che
0: Clooney,
1: fa.
0: Per
6: ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao.
6: Leonardo DiCaprio, tutta la vita, solo per l'interpretazione del film Shutter Island.
0: Ah, okay.
6: Niente di meglio.
0: Bene, bene, di DiCaprio però si parla di più delle interpretazioni. Io devo dire che anche George Clooney in tantissimi film come Ocean Eleven, per esempio, no?
1: Però,
0: è stato molto bravo.
1: Però non lo so, Leonardo DiCaprio a me convince di più, sinceramente. Sarà anche per un fatto di età, non lo so.
0: Allora, attenzione, perché stiamo decretando l'ultimo dei miti assoluti. E dopodiché, ragazzi, non c'è storia, non fate più discussione. Quando sentite sta discussione, voi dite: è quello lì, perché l'hanno detto a Radio Kiss Kiss nel Pippo per lo Show. Il mito assoluto del cinema mondiale tra i due che avevamo, diciamo, in qualche modo messo in competizione questa mattina tra i nostri ascoltatori, che erano appunto George Clooney versus Leonardo DiCaprio. Il mito assoluto è George Clooney, che vince a mani basse. Come
1: io
0: dice.
1: Ho votato per Leonardo DiCaprio.
0: Tu hai votato per Leonardo
1: questa
0: DiCaprio.
1: Volta lo devo dire, per Leo.
0: Le italiane e gli italiani hanno votato per George Clooney, invece nella maggior parte dei casi.
1: Va bene.
0: Diciamo maggior parte dei casi, anche se c'è soltanto un 10%
1: ma
0: in più
1: poco,
0: di voti.
1: Poco, poca differenza, poca roba. Grazie mille a tutti. Vi è piaciuta questa battle? Abbiamo messo a confronto alcuni dei grandi fenomeni, dei miti in vari ambiti.
0: In vari
1: e poi
0: ambiti.
1: Abbiamo decretato il vincitore.
0: Grazie mille a tutti per aver partecipato così numerosi, davvero con tutto il cuore. Grazie.
8: Prima del traffico, prima del lavoro, prima di tutto c'è il buon umore. Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.
9: 1, 2, go!

0: con i fan di Leonardo DiCaprio. Ho detto non me la dovete prendere con noi. Se la gente ha votato di più George Clooney non è colpa nostra. È che la gente vota, il pubblico è sovrano. Soprano,
1: e il pubblico non soprano. è sovrano.
0: Sì.
1: Ci siamo un po' divertiti oggi, no? Abbiamo messo a confronto un po' di persone di riferimento negli ambiti ovviamente di loro competenza e ci siamo divertiti, quindi grazie mille a tutti che hanno espresso anche con grande serietà,
0: con grandissima
1: e grande
0: serietà,
1: proprio con dovizia di particolari, di dettagli, tutti i loro preferiti.
0: Ti dedico, domani. Brava veramente, ti dedico la prossima canzone del 1990, I'm Your Baby Tonight, la mitica Whitney Houston.
1: A domani.

0: no.
1: Fino a qualche giorno fa si moriva di caldo, adesso si muove, c'è buon vento, buon vento.
0: Devo dire, sì, Giannina, hai ragione, fino a un certo punto a me manca la saccatura ieri. Sono rimasto male, però magari rinfrescato un po'.
1: Sì, ma... sì, è stata una sorta di autolavaggio per mezza Italia, tuttora. Sì, sì, Italia è veramente coi bollini. Italia bollino sì, bollino no, hai capito?
0: Bollino sì, bollino no. Italia dei bollini.
1: Allora, sì, prima vi abbiamo chiesto scusa perché stamattina parliamo di scuse.
0: Una cosa talmente banale a volte, che ormai non fa più nessuno e hanno fatto perdere anche il valore della parola stessa.
1: È vero. Allora, ve lo chiediamo subito. Siete team chiedo scusa subito oppure non chiedo scusa mai? Siete di quelli che riescono a ritornare sui propri passi e cospargersi il capo di cenere? O siete come Fonzi che non chiedono mai scusa a nessuno, hai capito?
0: Classico, ok, Fonzi è sbagliato. Oppure siete anche di quelli che non interessa riceverle. Tu le fai le scuse? Sì.
1: Io ho imparato a scusarmi. È difficile imparare a scusarsi, però fa anche bene, tra l'altro.
0: Assolutamente, la cosa
1: provate
0: migliore.
1: Provate a farlo quando avete torto, chiaramente non lo fate a prescindere.
0: Ma anche se hai ragione a volte. È un passo avanti, poi fai capire invece che avevi ragione.
1: Aspettiamo i vostri messaggi, 347-490-0042, però siate sinceri. Chiedete scusa subito o non chiedete scusa mai?
0: O fermentate.

0: Vanessa Carlton, A Thousand Miles. This is Radio Kiss Kiss.
1: E vi chiediamo scusa, che abbiamo la musica più bella.
2: Chiediamo scusa ai nostri colleghi, le nostre,
1: non volevamo
2: i nostri competitors. Però vi abbiamo chiesto una cosa che, a cui bisogna rispondere sinceramente più che mai stamattina. Siete di quelli chiedo scusa subito quando ci si rende conto che sia sbagliato, chiaramente, no? Oppure non chiedo scusa mai, piuttosto
1: anche se ho torto.
2: Anche se ho torto.
3: Ciao, Chicca da Ragusa.
1: Ciao.
3: Tim, chiedo scusa subito. Però anche se mi arrabbio ti dico subito quello che penso. Su Tim subito. Ciao.
2: Tim subito.
1: Un'arma.
2: Anche perché è stato scientificamente provato che chiedere subito scusa ti fa meno male, cioè è più facile,
1: è vero.
2: Capito?
1: Sì, è vero.
2: Se invece rimurgi, allora dopo
1: è che riscatta l'orgoglio, è lo sai che ne ha rovinati più lui che il petrolio.
4: Buongiorno Max e Max. Buongiorno. Io sono del team che ho bisogno di metabolizzare prima di chiedere scusa.
1: Fermenta.
2: Però è stata sincera, è stata sincera.
5: Buongiorno Max e Max.
1: Eccoci.
5: Giovanni da Speroni.
1: Ciao.
5: Allora, io non riesco a chiedere scusa, però in un certo modo te lo faccio capire.
1: È quello l'errore, non dovete farlo capire, che si avvicina la carezza, bisogna chiedere scusa direttamente.
2: E poi quando si chiede scusa è la fine di un inizio, hai capito? È bello.
1: Ho i brividi, la fine di un inizio, bravo.

0: Gaia Bossa Nostra, 9:16 del mattino, stiamo parlando di scuse qui a Good Morning Kiss Kiss con Max e Max. Sentiamo altri messaggi.
1: Sentiamo
0: dai.
1: Un po'.
2: Buongiorno.
1: Sì. Ciao.
2: Allora, in famiglia scusa mai, né a dirle né a riceverle, famiglia zero, con amici, colleghi e estranei. Non ho problemi, chiedo scusa subito, anche in anticipo.
1: Addirittura in anticipo, siccome domani ti farò una cosa brutta, ti chiedo scusa Giannini.
0: Però in famiglia, ma...
3: Buongiorno Kiss Kiss, Federico.
1: Ciao.
3: Io sono uno di quelli che chiede scusa se capisco di aver sbagliato. Una persona che se ha sbagliato, oggettivamente valuto la situazione e... so chiedere scusa.
0: Dovrebbe però devi capire così. Se ha sbagliato realmente.
1: Ma c'è gente che lo capisce e non chiede scusa uguale.
4: Buongiorno ragazzi, sono Anna.
1: Ciao.
4: Partendo dal presupposto che ho quasi sempre ragione, quindi è difficile che io mi scusi.
1: Quindi lei stessa, non posso scusarmi, non sbaglio mai.
5: Dai. Io chiedo subito scusa solo se una persona di cui ho stima, altrimenti che vadano a dar... avanti.
0: C'è anche ciao, questa Italia. Come componente.
1: L'ha finita la frase che vadano a darvi al chi con la C. Perché è vero, se non ho stima non mi scuso.
0: Le scuse si fanno a prescindere se vuoi essere integerrima, ecco.
1: Quello
0: diciamo
1: sì, però restiamo sempre dell'idea che secondo me se non ti stimo non ti chiederò mai scusa.
0: Arriva Lizzo!

0: La mattina è già iniziata, ma può ancora migliorare. Radio Kiss Kiss. Good Morning Kiss Kiss con Max e Max, dalle 9 alle 12 su Radio Kiss Kiss.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a 1,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Kiss, kiss.
4: Quando non sono a casa tutto bene.
5: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
6: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Kiss, kiss.
8: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
9: Anche su un mezzo non tuo?
8: Sì.
9: E offre anche tutela legale.
8: Mi fai parlare?
9: E assistenza sanitaria e a casa.
8: Esatto, ma perché ACI
9: è il club sempre vicino a te.
8: Almeno la chiusura posso dirla io.
9: Ok, socia.
8: ACI.

0: 33, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss. Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tua la strada, tua la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Kiss, kiss.
3: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. iPhone 17 e 256 giga, tasso zero, in 10 rate da 69,99 euro.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
2: Kiss, kiss.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro, e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Flamenco Paranoia,
1: voilà.
0: Samurai J. Allora, grande. A proposito di imparare a chiedere scusa, e molti di voi ci stanno dimostrando che sono delle persone sagge, veramente bravi.
1: No, diciamolo, dice Gandhi, che è il codardo non chiede scusa, però è una forza, ci vuole tanta forza per chiedere scusa.
0: Allora, c'è questo gesto della nazionale giapponese che conferma quello che hai appena detto.
1: Eccolo.
0: Al termine dell'incontro perso con il Brasile per 2-1 al 95esimo, dopo essere stato in vantaggio per gran parte della partita di Giappone,
1: che mi sarei incassato tantissimo. Invece,
0: tra le lacrime e la delusione, i giocatori e il commissario tecnico Muriyasu si sono presentati davanti ai propri tifosi e hanno eseguito un profondo inchino in segno di rispetto e di scuse per l'eliminazione.
1: E nel frattempo sul Kiss TV 158, chi sta guardando in questo momento sta vedendo,
0: esatto,
1: sono tutti lì,
0: guarda,
1: e fanno l'inchino, è doveroso,
0: pazzesco,
1: è una
0: pazzesco.
1: Loro tradizione, però dopo
0: si
1: una sconfitta.
0: Si chiama il Saiki Irei, che è un saluto formale, solenne e di sincero pentimento. Poi ci sta l'Esaku, si inchinano sempre, che è il saluto di
1: è un
0: saluto.
1: Gol di Madonna alla schiena.
0: E poi c'è l'Alkieirei, che è quello più solenne, buongiorno.
1: Ah.
0: Quello che facciamo noi quando andiamo dal nostro editore.
1: Sì, che quando esci però, quando che devi ringraziare e salutare.
0: Grandi
1: però,
0: giapponesi.
1: Che lezione,
0: che
1: ragazzi.
0: Che
1: da quel punto di vista possiamo solo che imparare.
0: È vero.
1: Pensa l'Italia dopo Italia Bosnia, squalifica tutti sotto la curva a far l'inchino. Restate inchinati così che arriviamo.
0: Smash Mouth!

0: Che sano puro ci vuole ogni tanto.
1: Prima estivo.
0: Abbiamo sentito come si chiede scusa in Giappone con l'inchino dei Saikirei, e però anche in altre parti del mondo ci sono delle tradizioni per chiedere scusa, no?
1: Ognuno c'ha la sua, l'importante è chiederlo quando hai torto e quando è giusto farlo.
0: In Corea del Sud è comune accompagnare le scuse anche lì con un inchino, mentre chi è più giovane tende ad inchinarsi più profondamente davanti a una persona anziana, capito?
1: No, lo fa solo perché fisicamente può, un anziano se si piega dopo un tot si spezza.
0: In Cina invece le scuse sono spesso espresse con toni molto misurati, gesti di rispetto, ma la regola è non essere troppo plateali per evitare di mettere in imbarazzo
1: l'altra persona,
0: a chi si chiede scusa.
1: Vedi?
0: In India uno dei gesti più significativi è unire i palmi delle mani nel tradizionale, come si chiama?
1: Namaste.
0: Namaste, sì,
1: e si mettono,
0: namaste.
1: Si mette la mano così, palmo contro palmo, e ci si piega.
0: E ci
1: se
0: si piega
1: sei italiano, muovi il namaste e significa ma ti devo chiedere scusa. Basta muoverlo avanti e indietro.
0: In Thailandia invece il saluto vai, mani giunte e leggero inchino, viene utilizzato anche per accompagnare scuse davvero si piega molto di più, capito?
1: Quando ti chiedono scusa ti devi piegare.
0: Ti devi piegare.
1: Se io ti chiedo scusa, tu piegati.
0: Anzi, fai una cosa, cominci a piegare.
1: No, no, chiedo scusa.
2: Good morning Kiss Kiss. Good morning. L'unico programma che combatte le fake news. Good morning. E alimenta il buon umore. Good morning. Shawty's like a melody in my head.

0: Ben Jeffedio, sai che hanno fatto?
1: Cosa hanno fatto?
0: Hanno preso una canzone dei Millennial,
1: sì,
0: e l'hanno trasformata in una canzone per la Gen Z.
1: Ah, hai capito. Hanno preso la zampa d'elefante e gli hanno fatto i tagli sulle ginocchia.
0: Bravissimo, bravissimo.
1: Però senti qua che canzoncina, ci rinfreschiamo, che sono Ben Jeffede, Alex Britti, Viva la Vasca, New Kiss.

0: vasca, Benji e Fede, Alex Britti, New Kiss.
1: Facciamo una vasca?
0: Allora,
1: sì.
0: È ritornato l'anticiclone e vuole il parcheggio suo personale. Ha detto.
1: Un attimo, allora. Saccatura, venga, venga, dietro, dietro. Nel frattempo, ascoltiamo gli amici del meteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. La pressione atmosferica torna a rafforzarsi sull'Italia dopo il passaggio di un fronte temporalesco, favorendo un miglioramento del tempo. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente su gran parte del paese, condizioni più instabili su Basso Tirreno e Sicilia, con possibilità di rovesci. Col passare delle ore non sono attese grandi variazioni, sole prevalente ovunque, con qualche rovescio solo sul Basso Tirreno. Massime tra 30 e 33 gradi al nord, tra 26 e 34 al centro, tra 23 e 33 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti!
3: Dopo aver attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Salda Vinci, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Kiss Kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero. Kiss Kiss.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
7: La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Yes,
9: yes. Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Rasoio Philips One Blade, che rade, regola e rifinisce, tuo a soli 54,90 euro.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Yes,
11: yes.
12: Yeah, uno c'è!
11: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
12: Piacere, Calciolone!
11: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
12: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
13: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
14: Kiss, kiss! Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
15: Kiss, kiss.
16: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
17: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
16: Questo finché non passi a Eolo.
18: E allora tutto diventa più... Ah!
16: Perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
19: Yes, yes. Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP, sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it. Kiss Kiss!
20: Kiss me and
3: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: No, questa è Radio Kiss Kiss, 9:47 del mattino.
1: Esatto.
0: Chiedo scusa perché mi ho rubato 10 secondi.
1: Lo vedi, la giornata delle scuse oggi.
0: Sempre a proposito di scuse, da Viterbo arriva questa notizia che sembra il copione di una commedia teatrale.
1: Ma guarda, secondo me potrebbe essere tipo i soliti ignoti 2.0 anche, però è bello.
0: Allora, qualche sera fa nel quartiere, gli amici del capoluogo di provincia laziale lo sanno, il quartiere di Pilastro, una donna è rientrata a casa dal lavoro e ha trovato tre uomini a volto coperto intenti a rovistare tre armadi, cassetti, insomma, erano ladri.
1: Saranno stirando o sono ladri?
0: Lei giustamente ha avuto paura, ha incominciato a gridare. E è andato, calmi, signore.
1: Non è successo niente. Non è. Calma.
0: Allora, le chiediamo scusa perché abbiamo sbagliato casa. Ecco, quindi non era questa la casa, ci siamo resi conto. E la donna è rimasta. E hanno incominciato ad andare verso la porta. Come
1: rinculando così, andando indietro piano piano, chiediamo scusa.
0: Infatti, uno di loro ha alzato le mani, ha fatto un inchino e se ne sono andati via. Sai come gli ospiti quando vanno via? No, ce ne dobbiamo andare.
1: Ma guarda, ora scusa, ma c'ho la macchina in terza fila, c'ho il bambino di qua e di là. E la cosa bella sono stati gli unici che non hanno mangiato la pasta e fagioli, la pasta e ceci dopo.
0: Si sono dileguati. Inutile dire che la vicenda è diventata la notizia della settimana, però le autorità invitano a non sottovalutare il caso perché nonostante i loro modi gentili i tre sono ancora a piede libero e stanno cercando la casa vera da
1: svaligiare. Giusto, ecco, chiedere scusa a quello che volevi svaligiare, altro che...
0: Però si sono scusati.
1: Vabbè,
0: bravo.
1: Dai, vedi, tutti si sono dai.
2: Quando senti Good Morning, sai già che sei su Radio Kiss Kiss.

0: Italia quando torni al paese.
1: Mi faccio almeno prima un mese.
0: Bravo, a quello, quando si torna al paese c'è una sorta di come dire, rituale. Sì, è un rituale. Devi salutare tutti i parenti. Guai andare via dopo che sei, sei tornato al paese senza aver salutato tutti i parenti. Se la legano al dito.
1: No, ma in quel caso no, non servono neanche le scuse quando torni. Sei finito. Infatti, quando capita di andare nei paesini, tipo che hai solo un giorno, due, è come i topi, mi nascosto. Perché come no, un giorno per salutare gli arrivi, uno per andare via, salti qualcuno, sei rovinato.
0: Però attenzione, vi diamo l'opportunità, se avete delle scuse da fare, ancora non avete trovato il coraggio di farle.
1: Vai, approfittatene.
0: Bello. 347-490-0042, ve le impacchettiamo noi. Voi mandate un vocale, noi ve le impacchettiamo e fate bella figura, va bene?
1: Ma seria, stavolta quando ci vuoi tu. I've been sending drunk texts.

0: Questa non è per cantare la canzone dei 24 Golden.
1: No,
0: ma è perché sta arrivando questa.
2: Sì, e lui era uno che chiedeva sempre scusa, fra l'altro. Il padre ed era inutile, sarebbe stato inutile, ma lui l'ha dichiarato.
0: Bravo. Marvin Gaye, sta arrivando una canzone che a volte lo diciamo, no? Sì. Uno quando è stressato dice: ma non sai che ti ci vorrebbe a te?
2: Cosa?
0: Ci vorrebbe un po' di sesso. Hai capito?
2: Sì. Perché no? Sono una delle poche volte in cui sono d'accordo totalmente con te. Ma
0: perché
2: come?
0: La cura dell'amore, il sexual healing, risolve un po' tutti i problemi a volte, capito? Anche le scuse.
2: È la voce di Marvin Gaye, però.
0: 1982.

0: bella sexual healing ci vorrebbe, capito? Metterebbe tutti in pari, capito? Marvin Gaye 1982.
1: E questo è Good Morning Kiss Kiss. Guarda la nostra Carolina che oggi non ha detto che ancora non sa se fa la bufala o meno. Si scusa.
0: Si scusa.
1: Ma noi la facciamo perché? Ugualmente.
0: Perché?
1: E forse ha da fare, deve andare con gli annutoli. Ah. Allora, che c'è la sostituta nel caso.
0: No,
1: se non
0: no,
1: dovesse
0: no.
1: fare in tempo.
0: No, se però non c'è la Carolina io non
1: si fa?
0: No, non si fa.
1: È una scusa questa per non farlo.
0: Arriva il sostituto.
1: Chi è?
0: C'è il sostituto.
1: Oh, il Maria.
0: Giaguaro, chi è?
1: No, no, no, questo è il bufalo. Che belle imitazioni.
0: Il bufalo che
1: fa le imitazioni, no? Fa le imitazioni. Signore, preparatevi.
0: 347-490-0042. Questo è il numero da memorizzare per giocare, ma adesso.
1: Yeah.
0: Ciao to you.

0: portoricano Bad Bunny, come dice il tuo
1: migliore
0: amico
1: di Trump.
0: Del biondo, amico del biondo.
1: È Orange.
0: La statua di Cera è entrata nel museo Grevin a Parigi. A Parigi c'è un museo che va visitato, è una di quelle cose dei must di Parigi.
1: Ma anche quello di Tussauds a Londra, giusto? Madame Tussauds anche a Parigi.
0: No, non è Madame Tussauds, è il museo Grevin.
1: Di Cera.
0: Non è un museo delle Cere.
1: No, che museo? Io non
0: c'è anche il reparto delle Cere. Si chiama Museo Grevin, non si chiama Museo delle Cere.
1: Scusa Gianni.
0: È stata inaugurata questa statua proprio qualche giorno fa, perché il 4 e il 5 luglio a Parigi si esibirà proprio nel fine settimana Bad Bunny alla Defensa. La Defensa si esibisce e sono previsti 80.000 persone in due giorni.
1: Io dice all'Orange che vanno a vedere Bad Bunny.
0: Allora, caro Bad Bunny, ti vogliamo dire che in Italia, a Tor Vergata, c'è sta ultimo che ne fa 250.000 in un giorno, non in due giorni.
1: Non gli hanno neanche dato il permesso del parcheggio. Te fai quattro gatti e gli fanno la statua. Guarda che
0: quindi,
1: non è giusto.
0: Quindi
1: eh?
0: sappiate che Bad Bunny non è uno dei concerti più visti al mondo. Ce n'è uno che, di cui si parlerà per molto
1: questo
0: tempo.
1: Questo mi sa che straccia tanti record.
0: Che si svolgerà domani. Domani non si parlerà soltanto dell'Independence Day.
1: No, si parla proprio. No, ma a proposito, poi. Quanti metri sarà la statua? Perché se 20 metri messi non ha fatto niente a questo domani a Tor Vergata, quanti metri sarà?

0: Miley Cyrus, fisico statuario, è bella.
1: Bravo.
0: Mamma mia,
1: bravo.
0: Bella,
1: a tal proposito, posso fare una domanda?
0: No, Marco,
1: tu, sì. A chi faresti una statua tu?
0: Vabbè, è domanda retorica, sai che io ho.
1: Sì.
0: Allora lì ci vuole molto materiale. Dipende,
1: sì,
0: che...
1: sì, molto materiale, ma viene messo tutto in un punto. Io voglio una statua, diciamo, un po' diffusa.
0: Allora, io la statua la farei Jennifer Lopez.
1: Ma scusa, ma tutta o solo una parte della statua?
0: Tutta. Lei è una statua. Beh, per me, anche se le donne dicono non è vero, guarda, no, se guardi bene
1: è proprio guarda bene lì lui,
0: anzi,
1: donne, non lo convince.
0: Io se avessi un fondo schiena come il suo sarei preoccupato, tutte queste cose, capito? Gelosia di mestiere, queste cose così.
1: Anch'io sarei preoccupato se tu avessi il come
0: Jennifer. Anzi, farei la statua Jennifer Lopez e eviterei dei rituali particolari, perché sai come è successo a Manuela Arcuri,
1: come no?
0: Cesare,
1: sì,
0: c'è
1: che
0: la statua,
1: passavano e carezzavano, è diventata liscia.
0: Hanno dovuto già ristrovarla perché insomma c'è questa usanza.
1: Ti manca una chiappa. Allora facciamo così, al volo ma senza interesse, 347 490 0042, a chi fareste una statua voi? Onestamente
0: tu a chi la faresti?
1: Vabbè, lo sai che domanda è, io la farei a te,
0: a
1: per
0: me
1: la pazienza, finché mi lasci vivo io ti farò una statua, però non ti vendicare,
0: però
1: statua per la pazienza,
0: se
1: perché
0: mi
1: no?
0: Permetti, se mi vuoi fare erigere una statua, la posa la decido io, va bene?
1: No,
0: te la faccio
1: ma devo dire la verità, fammela vedere dopo, mi interessa più le statue dei nostri amici che ci ascoltano. A voi dobbiamo fare una statua, che avete pazienza a star con noi.
0: Per chi fareste erigere una statua? Pensateci bene, anche a un familiare, che ne so, a un amico.
1: Ma anche il rama che sta arrivando, perché no?
0: Perché no? Perché no?
1: Solo che non devi fare il copa, devi fare solo il cabana.
0: Cabana.
1: No, cabana.

0: una bella statua Cavani, tanti tifosi del Napoli hanno detto statua manca a Napoli, la grande statua, grande, perché il piccolo già c'è al grande Diego Armando Maradona.
1: Sì, però facciamolo con come, senza polemiche, perché una statua hanno fatto una polemica. L'unica cosa che ho da dire su quella statua, che è bellissima, è che quel pallone lì appoggiato verso il piede destro, secondo me, è sbagliato.

0: Kiss a te, che vivi con quella vocina nella testa che ti sussurra costantemente: ho fame, ho fame. Kiss a te, che oggi sei il ritratto dell'intraprendenza. Hai tanta, tantissima voglia di fare niente. Niente. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
4: Yes. Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese. Yes, yes.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile. Kiss,
7: kiss. Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
8: Kiss, kiss. Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers, Gordo e tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss. Kiss,
9: kiss. Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli
10: e alle nostre vacanze romane,
11: anche se non siamo a Roma.
9: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
12: Kiss Kiss.

0: Papà, vedi che ha avuto la pazienza di sopportare non solo i figli ma anche la mamma, è una statua a mio padre, tanti l'hanno detto.
1: E poi anche la vice mamma, che sarebbe la suocera, perché vede un'altra mamma.
0: La statua, la suocera.
1: Sì, non gliela faresti la statua, sei coraggio che ti sta ascoltando. Diglielo in faccia, sei
0: molti
1: coraggio.
0: Molti radioascoltatori invece hanno detto una statua per Max e Max, se poi volete risparmiare sul materiale fatela fare solo quella di Vitale, perché lui è più piccolino. Quindi...
1: Sì, ma sono più largo, quindi ci perdete lo stesso. Mentre l'importante è che me la fate modello Nadia Cassini, perché tu sempre sei gelo, io mi prendo Nadia Cassini.
0: Allora,
1: una statua la dobbiamo fare tipo a voi sicuramente, tipo la nostra amica ascoltatrice Teresa, che senza non lo vedo, intanto ci manda un pensierino e ci tiene a fare i complimenti, dovrebbe arrivare ancora qualcosa da mangiare. Gli facciamo una statua.
0: Le facciamo una statua, perché
1: è una al colesterolo, facciamo due statue, faremo.
0: Tra poco invece vi parliamo di una statua che si trova in un quartiere particolare, anche un quartiere benestante di Roma.
1: Fleming a Roma.
0: Che c'è un punto che è diventato particolare, ci si dà appuntamento. Tra poco
1: ci vediamo là.
0: Ci vediamo là.
1: Ci vediamo. Allora, quando arrivi giù al ponte Corso Francia, ci vediamo sotto.
0: Io penso che domani ci sarà qualcuno a festeggiare.
1: Organizziamo. Kiss kiss.

0: loco, loco.
1: Sì, loco.
2: Loco rotondo, ci facciamo una bella statua pure loco.
0: A proposito di loco rotondo e statua, allora, se vi trovate, chi conosce la zona sicuramente l'avrà già vista, ci sarà dato appuntamento nei pressi.
2: Si usa, perché come punto di riferimento.
0: A Roma Nord, nel quartiere Fleming, detto anche Fleming, poi si ha l'impressione di essere a Manhattan, perché c'è una statua della libertà made in Roma Nord.
2: E infatti, tu dici, ma cioè dove la metti? In mezzo alla strada, dietro un parco? No!
0: No, è sul balcone di un appartamento, nel quartiere si erge questa riproduzione alta 3 metri, quindi nemmeno poco. È fatta in resina, quindi è leggera, quindi si può stare sul balcone, però è diventata una presenza familiare per molte persone che vivono e transitano nella zona. Ormai fa parte, eccola.
2: Attenzione,
0: stiamo facendo vedere,
2: canale 158 Kiss TV, eccola qua. Qui è sdraiata, attenzione, qua è sdraiata, fermi. Qua in piedi sul balcone, eccola lì,
0: bella, tutti quanti ormai la riconoscono. La proprietaria è un amante della grande mela e dice: io sono innamorata di questa città e ho voluto omaggiare questa città con questa statua. Domani, siccome sarà il 4 luglio,
2: ci sarà la processione lì sotto.
0: Io voglio vedere se ci andrà qualcuno lì sotto a fare i festeggiamenti.
2: Allora, lanciamo una sfida? Dai, che ci frega, lanciamo. Allora, amici che siete in tutta Italia, ma ovviamente chi è in zona Roma, scendete a Corso Francia a Roma, andate dritti, ci fate un selfie, una foto mentre gridate Good morning, Kiss Kiss alla statua. Vedete se sa fare. Amici di Roma, aspettiamo almeno un messaggio.
0: Ce n'è una anche a Caserta, sai?
2: Sì.
0: È di un locale di Caserta, anche conosciuto lì a Caserta.
2: Ma solo Stato, perché a Caserta so che è libertà. Ah no, quello sei tu, scusami.

0: Dimmelo. Ma perché esce, è importante. Oh, non ne sbaglia un. Non ne sbaglia una.
1: Mi si sta scaricando Giannini, eh? Attenzione, il tempo di rimetterlo in carica. Nel frattempo, confermiamo, lui è grande.
0: Bruno Mars, non ne sbaglia una.
1: Sai come il titolo di questo è On My.

0: Bruno Mars, New Kiss, una canzone
1: eccezionale.
2: Non ne sbaglia
0: una. Non ne sbaglia una.
1: È quasi perfetto come noi.
0: Allora, attenzione, perché qualcuno, giustamente, chi è di Caserta, delle zone, zone limitrofe, paliscandrome, conosce quella Statua della Libertà che ho prima citato, che è di un noto locale di Caserta, e molti hanno la risposta. Però stanno arrivando segnalazioni un po' da tutta Italia. Sono andato a scrivere con l'intelligenza artificiale, non vi dico quale, perché se no non posso fare sgarro io. Allora ho scritto: quante statue della Statua della Libertà ci sono in Italia?
1: A forma di statua, per sicurezza?
0: Mi ha risposto che ce ne sono circa 300 in tutta Italia, anche se non esiste un censimento ufficiale delle Statue della Libertà.
1: Facciamolo, perché è fondamentale saperlo.
0: Porca miseria, ma sono dappertutto, sono a Palermo, a Milazzo, a Caserta, a Milazzo, a Palermo, a Roma, a Cividale.
1: Ma ci sono le misure? No, perché poi magari alcune sono piccole.
0: Sono un po' di tutte le misure. Noi la volta scorsa, la settimana scorsa, abbiamo appurato che è uno dei monumenti più replicati in tutto il mondo.
1: Ma sottolineiamo così, tanto per gli amici americani, che è anche i francesi che l'hanno fatta, che avevamo la Statua della Libertà già nel 1400 ce l'hanno copiata. L'ambasciatore americano, quello francese, ce n'è per tutti.
0: Va bene.
3: Dopo aver attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Salta Vinci, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
4: Way. Tesoro, vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
5: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
4: MD, buon viaggio Italia!
6: Kiss Kiss.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
8: La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
11: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
11: Oh, Contacta, adoro.
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
3: Kiss Kiss.
13: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a €399, 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss. Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da €15.950, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo €4.268, 35 rate da €99 e rata finale residua €11.961. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
14: Kiss Kiss.
15: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a €5,99 e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a €2,39. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: forza di dirla sta cosa, ogni volta che parte sta canzone, sì, sento
1: profumo,
0: come se sentissi l'odore, capito?
1: Non è che come se un attimo, Andrea, togliele prima,
0: c'è un
1: talmente traviato
0: alimento, no, a livello mentale,
1: che uscite bruciacchiate ieri. Noi festeggiamo sempre, per esempio potremmo festeggiare anche in un altro modo prossimamente, no?
0: Allora,
1: un
0: si,
1: evento
0: si parla tanto di sold out, ma è arrivata la conferma ufficiale del sold out dell'ultima tappa del Kiss Kiss Way.
1: Non sei nessuno se non ci sei.
0: Sold out è l'ultima tappa che si svolgerà a Pescara, il gran finale, il live show di sabato 11 luglio allo stadio del Mare, la grande arena all'aperto sul lungomare centrale di Pescara, che è veramente
1: uno dei lungomari più belli, più comodi, fra l'altro, lo sai?
0: Però saremo lì, sì? Anzi saranno lì anche il 10 e l'11 luglio al Play Village, che si trova in piazza della Rinascita.
1: Ma se sold out, cosa, oltre a divertirmi tutto, dici perché devo andare al Play Village? Prima perché ci sono tutti i nostri amici, i nostri colleghi,
0: ci si diverte. C'è il DJ set, ci sono i gadget, gli
1: DJ
0: sponsor,
1: set, ragazzi, venerdì sera preparatevi, c'è la baraonda,
0: ma c'è la possibilità di giocare e vincere i biglietti della Pit Zone, che è quella zona più esclusiva quando si vanno,
1: diciamo,
0: ai concerti,
1: diciamo che qua dei fighi, infatti noi non ci vogliono
0: a
1: lì
0: questo
1: alla
0: punto
1: pit.
0: Vi diciamo anche la line up dell'ultimo concerto del Kiss Kiss Way per quest'anno,
1: non dirla tutta però, dai, no,
0: allora, Benji e Fede, Angie, Clementino, Dolce Nera, Fredde Palma, Gemelli Diversi, no, la voglio dire tutta,
1: no,
0: sta
1: dai, no,
0: Lorenzo,
1: dai, no.
0: Lupo, Mara Sattei, Marco Massini,
1: ancora,
0: Maria Antonietta e Colombre, Michele Bravi, Mister Re, Nerissima Serpe, Militare Cinocleare, no, aspetta, Rocco Hunt, Sal Da Vinci, Sara Toscano, Senza Cri, 13 Pietro, TRC, Settembre, si comincia la mattina e si finisce tre giorni dopo.
1: Quello è poco, stavi morendo a un certo punto, Giannini. E non è detto che non è qualcosa a sorpresa.
0: Kiss Kiss Way.

0: Luca Marena con
1: sì, trova Marena e fallo con lei. Non
0: allora
1: con me.
0: Signore e signori, siamo giunti alla conclusione. Jamiroquai Virtual Insanity chiude questa puntata splendida del venerdì, ma non dimenticate
1: che domani segniamo, lo segno,
0: domani ci sarà la puntata speciale del sabato. E non dico altro,
1: non farla la sigla che è in omaggio. Seguiteci, no, domani siamo qua, vi aspettiamo. Grazie Andrea, grazie al Control Room.
0: Buonanotte.
1: Ringraziamo anche la nostra Lucilla. Marta è arrivata,
0: è arrivata.
1: Le portiamo i saluti di ultimo, ecco. Ma adesso vi salutiamo e chi

0: Jamiroquai con Virtual Insanity 1996, il nostro History Kiss. Adesso pronti, ce ne andiamo in redazione. Oggi per noi c'è Cristina Manco.
1: Saluto e bentrovati. Le tensioni crescenti tra Stati Uniti e gli alleati NATO. Secondo il Wall Street Journal, il segretario alla difesa Hegseth aveva in programma di recarsi a Bruxelles il mese scorso per annunciare l'alleanza tagli alle forze statunitensi in Europa. Sarebbe però stato bloccato dal segretario generale americano Rubio. Ridicolo continuare su questa strada, ha tuonato intanto Trump. La salma dell'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei è giunta presso il complesso religioso di Teheran, dove si svolgeranno i suoi funerali a 4 mesi dalla sua morte avvenuta in seguito ad un attacco congiunto israelo-statunitense. L'evento di 3 giorni, che prenderà il via domani, è concepito come una dimostrazione di forza all'indomani di un conflitto durato quasi 40 giorni. La guerra in Ucraina: dopo il massiccio attacco russo su Kiev e le minacce di Zelensky, Mosca non molla. Un raid notturno nella regione di Sumy ha provocato 4 morti, tra cui una bimba di 1 anno e 10 feriti. 2 civili russi sono stati invece uccisi in attacchi missilistici con droni ucraini nelle regioni di confine di Belgorod e Bryansk. Cambiamo argomento. Termina oggi il taglio delle accise, salvo un intervento all'ultimo momento. Da domani i prezzi di benzina e gasolio torneranno pieni. Finora gli interventi sulle accise sono costati 2 miliardi di euro alle casse dello Stato. Le associazioni dei consumatori chiedono di mantenere gli sconti. La presunta responsabile dell'attentato avvenuto a Monaco, in cui sono rimasti gravemente feriti l'oligarca ucraino Vadim Eromelev e la compagna Anna Sobina e il figlio 13enne, sarebbe fuggita in Italia. Secondo chi indaga, l'attentatrice, una donna ucraina di 39 anni, sarebbe inizialmente scappata in Francia, dove avrebbe recuperato un'auto per poi dirigersi verso il confine con il nostro paese. Ancora a cronaca, è definitiva la condanna all'ergastolo inflitta al baby boss Francesco Pio Valda, appartenente ad una famiglia malavitosa napoletana. Letana, condannato in primo e secondo grado per l'omicidio di Francesco Pio Maimone. A decidere è stato la Corte di Cassazione, che oggi ha rigettato il ricorso presentato dal legale dell'imputato, accogliendo la richiesta della procura. L'omicidio del 18enne avvenne al culmine di una lite scoppiata per una scarpa macchiata. Lo sport: tennis. Oggi Jannik Sinner torna in campo a Wimbledon per il terzo turno. L'avversario da battere è lo statunitense Brooksby. Calcio: tra stasera e stanotte le ultime sfide per completare il quadro degli ottavi di finale dei mondiali. Alle 21 tocca ad Australia e Egitto. A mezzanotte c'è Argentina a Capoverde. Chiude il programma dei 16esimi alle 3:30 Colombia-Ghana. Nel frattempo il Napoli ha ufficializzato Massimiliano Allegri per la panchina azzurra. L'allenatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029. Con questo abbiamo concluso. Vi lascio con Marta Martinez da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.

dialetto, anche un po' Gonzales, eccetera, eccetera, eccetera. Saluto Max e Max che chiaramente tornano domani, è puntuali anche al 158 del Digitale Terrestre. Quel bellissimo ragazzo di Andrea Cimino in regia, c'è la nostra tripletta, subito Noemi con Tu cosa fai questa sera? Ci penso, ve lo dico.

Kiss su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Buon venerdì a tutti, ancora da Marta, anche un pochetto oggi tanto Martinez, perché il venerdì, ma sì, strappa la regola. Allora, tra poco vi parlerò di un articolo molto interessante che parla dell'Italia, è uscito sullo Washington Post. Però ecco, visto che

Ho parlato in apertura e visto che, insomma, ho perso un'occasione importante, posso dirlo, mi confido con voi come se foste il mio caro diario. Ho perso un'occasione importante, in realtà ne ho perse tante nella mia vita e non so se vi sia mai accaduto. Ecco, c'è un'occasione che avete perso? C'è un qualcosa che non avete fatto per scelta, magari, o perché per leggerezza? Però ad oggi dite: cavolo, quella cosa lì, un treno che mi sono fatta scappare, che è passato, che non passerà più, e mi dispiace non aver colto quell'occasione. Ecco, quindi quell'occasione persa che, ripensandoci, tornando indietro, forse avreste agito in maniera differente. Se vi va, raccontatemelo. Intanto ci godiamo Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

0: bottiglia di Coca-Cola e poi la si apre, non è che va a finire proprio bene, bene, bene, questo lo sappiamo. Tommaso Paradiso su Radio Kiss Kiss. Allora, c'è una cosa di cui vi pentite, un treno che vi è passato davanti e che non avete preso, eccetera, eccetera, ce lo state raccontando, continuate a farlo perché sono curiosa anche di condividere quello che è stato un treno passato per me che non ho colto assolutamente, quindi potete raccontarcelo al 347 490 00 42, come ad esempio Valentina che dice: a 18 anni ho ricevuto una proposta di fidanzamento serio che ho rifiutato perché non mi fidavo affatto di quel ragazzo. Beh, quel ragazzo oggi gioca in una squadra di calcio di Serie A. Mazza, oh, tornando indietro forse ti saresti lasciata più andare, più che altro se ti piaceva e soltanto perché non ti fidavi, non hai vissuto quella relazione. Più che altro il risentimento potrebbe essere per quello, per non aver vissuto affatto quell'emozione.
1: Le pause migliori durano 2 ore. Mi piace. Mi piace. Dalle 12 alle 14 su

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Kiss, kiss.
4: Yuhu! C'è nessuno?
5: Yeah! Uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calciolone!
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss, kiss.
7: Quando è notte sento un rumore. A casa, tutto bene.
8: Quando siamo in vacanza!
9: A casa, tutto bene!
10: Quando hai Win3 protetti, a casa, tutto bene!
11: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
3: Yes, yes.
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Kiss, kiss.
13: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. TV Samsung 50 pollici, Crystal Ultra HD a tasso zero in 10 rate da €35,90.
14: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
3: Kiss, kiss.
15: Quante cose al mondo vuoi fare?
16: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
3: Kiss, kiss.
17: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
18: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
17: E il signor Alessandro Volta?
19: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
17: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin.
20: Certe scoperte ti cambiano la spesa.
21: Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.

0: Beh, allora, rimorsi, pentimenti, treni che avete visto passare e che ora prendereste magari al volo, sentiamo.
1: Ciao Marta, Denisa Reggio Emilia. La mia occasione persa è stata nel 2014 quando sono venuti gli One Direction in Italia.
0: Oh, la Peppa.
1: E io ero incinta, avevo 22 anni, la prima gravidanza, ho avuto paura e non me la sono sentita di prendere i biglietti. Quando quel senno di poi i concerti incinta ci si può andare benissimo e non succede nulla.
2: Beh, Marta, buongiorno, andrai, Alex da Bergamo. Ciao. Più che un'occasione è stata una scelta. Avrei dovuto andare all'Istituto Alberghiero di San Pellegrino, provincia di Bergamo, perché io amo la cucina, ma in quel periodo i miei avevano appena ritirato un negozio già avviato e ho fatto la scelta di stare lì con loro, dare una mano, e ho perso il treno.
0: Ragazzi, è così, a volte sono scelte proprio ponderate, però magari non si hanno anche gli strumenti necessari per poter prendere la decisione giusta. Mazza, ma qui si balla, è vero che è venerdì, però alziamo un po' i BPM. 2011, Alexander Stan con Mr. Sex.

Maroon 5 su Radio Kiss Kiss. Allora, parliamo di orgoglio italiano, e quando parliamo di orgoglio italiano parliamo anche del nostro amatissimo bidet, esattamente. Allora, perché è stato pubblicato sul Washington Post con la firma della dottoressa Trisha Pashricha, una cosa del genere, ecco, gastroenterologa e docente alla Harvard Medical School. Cioè, è stato pubblicato questo articolo in cui si parla proprio del nostro bidet. E in questo articolo gli americani potevano liberamente porre delle domande riguardo il nostro bidet, a cui lei rispondeva per far luce su questo strano oggetto. Che cosa avranno mai chiesto gli americani? Ve ne parlo tra pochissimo, perché intanto, a proposito di America, c'è Beyoncé.

Capite adesso, pronti anche per una bellissima novità, un legame così profondo che addirittura fonde il DNA di due persone, una metafora per raccontare proprio della profondità di un rapporto. Loro possiamo dire coppia pazzesca, Gabri Ponte e Jovanotti insieme per DNA.

0: Gabri Ponte, Jovanotti, DNA, il nostro New Kiss. E adesso, come sempre, è arrivato il momento di capire come saranno le previsioni meteo in Italia. Ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Per noi c'è Alessandra Tropiano.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Residua instabilità al centro-sud a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel pomeriggio ancora qualche rovescio sulle due isole maggiori e sui settori centro-meridionali tirrenici, più raramente sui rilievi del Triveneto. Sole di nuovo dominante altrove. In serata e nella notte i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi, salvo per qualcuno ancora possibile sulla Calabria meridionale. Massime in calo tra 30 e 33 gradi al nord, tra 26 e 34 al centro, tra 25 e 33 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
2: Dopo aver attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini tattici nucleari, Rocco Hunt, Gemelli diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
3: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
4: Anche su un mezzo non tuo?
3: Sì.
4: E offre anche tutela legale.
3: Mi fai parlare?
4: E assistenza sanitaria e a casa.
3: Esatto, Moby, perché ACI
4: è il club sempre vicino a te.
3: Almeno la chiusura posso dirla io.
4: Ok, socia.
3: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
5: Kiss, kiss.
6: Buon gustaio? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
6: Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
5: Kiss, kiss.
7: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
8: Fai leva sui miei desideri, eh?
7: Veramente faccio leva sull'IVA.
8: Leva sull'IVA?
7: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
8: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
7: Ce li leva?
8: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
7: Leva l'IVA.
8: E i pensieri.
7: Solo a luglio, solo da
9: Iperceramica.
10: Caldo, eh? Vieni da Expert. Siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero. In abbinata il gasatore d'acqua SMEG. E paghi a tasso zero.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.
11: Kiss, kiss.
12: Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers, Gordo e tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss.
11: Kiss Kiss.
10: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli
13: e alle nostre vacanze romane,
14: anche se non siamo a Roma.
10: Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
12: Kiss

Runaway su Radio Kiss Kiss. E allora completiamo questo argomento. Allora abbiamo parlato di bidet, perché? Perché è stato fatto un articolo molto lungo pubblicato sul Washington Post, in cui gli americani potevano fondamentalmente fare delle domande in cui chiedevano varie cose per capire come funzionasse in effetti il nostro amatissimo bidet. Cosa hanno chiesto? Delle cose incredibili, del tipo: ma mi si sporcano le mani usando il bidet? Ma perché? Ma perché? L'hanno chiesto in tantissimi. L'acqua viene dalla tazza del water, è acqua sporca, ma perché? Ma perché? Poi ancora, l'acqua schizzerà dappertutto e allagherà il bagno? Anche questo, perché evidentemente loro non sanno proprio come sia la come è fatto sto bidet, e quindi giustamente immaginano questo getto d'acqua che improvvisamente allaga tutto il bagno. E poi, per completare, domanda delle domande: come ci si asciuga dopo? Ma secondo te come ci si asciuga dopo? Vabbè. Insomma,

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Quanti al mare, quanti in spiaggia, grazie ad Elena che ci ascolta tramite l'app di Radio Kiss Kiss proprio dalla spiaggia. E a proposito di app di Radio Kiss Kiss, se non l'avete scaricata ancora fatelo subito per portarci sempre, comunque e ovunque con voi. Ozark Harry, questa è I'm Your Sacrifice. Something's rattled your cage, stop me dead in my tracks.

Bella, I'm Your Sacrifice. Adesso pronti anche per il nostro momento history. Ma che sentimento meraviglioso, la gratitudine, perché quando ci sacrifichiamo, quando rinunciamo a qualcosa, quando facciamo i salti mortali per una persona, per renderla felice, ecco, quella fatica smanisce nel momento in cui quella persona dice un semplice grazie. Questo è semplicemente, soltanto che qualcuno spesso se ne dimentica. Godiamoci questa canzone straordinaria 1998, Alanis Morissette con Thank You, il nostro History Kiss.

Alanis Morissette, Thank You 1998, il nostro History Kiss. Sarete mica dimenticati che il venerdì c'è la geolocalizzazione. Tra poco sceglieremo chi geolocalizzare, come vogliamo capire di dove siete, soltanto ascoltando la vostra per raccontare qualsiasi cosa. Vi spiego tutto tra poco. Intanto saluto Andrea Cimino che torna a casa insieme a Marlena, forse, non lo so. Era bruttina questa. Saluto anche Giovanni Imperatore e si parte, si riparte, non ci fermiamo mai con la musica più bella. Subito i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sì.

0: Immaginatevi l'America, sì. Gli americani quando entrano e decidono di spendere, quando poi magari hanno l'estratto conto e scoprono quanti soldi spendono per la carta igienica.
1: Ciao Radio Kiss Kiss. È normale che ne consumino più, sono anche il doppio più grossi di noi.
2: Bravo, sì.
0: C'è un po' di body shaming nell'aria.
2: No, il doppio più grosso. Ah, io pensavo il doppio come, diciamo, per popolazione, ma oltre, anzi più del doppio, ma oltre quello, perché in realtà il dato è che in Italia spendiamo circa 25 euro a persona all'anno.
0: Facciamo schifo noi italiani, 25 euro solo.
2: Che rispetto ai 182 dollari è veramente una cifra
0: abissale. Vergogna.
2: Ma Raf, sai perché?
0: Vergogna.
2: Perché in realtà noi abbiamo il bidet. Tu dirai, Marco,
0: il bidet ce l'hanno tutti.
2: C'è comunque un passaggio.
0: Nel 2026, cioè, dire che ci sono strutture o ci siano paesi che non abbiano il bidet, no
2: aspetta,
0: meno.
2: Non hai capito il mio passaggio. Cioè, il passaggio è water, sì, carta igienica, bidet. Se noi spendiamo meno, attenzione qui alla scienza,
0: butter,
2: spendiamo meno in carta igienica,
0: direttamente bidet.
2: Capisci perché spendiamo meno? Oltre al fatto perché siamo di meno, proprio come persone. E probabilmente qualcuno l'ascolto fa esattamente la stessa cosa. Cioè dal water pum, passa il bidet, cosa che negli Stati Uniti no, perché in realtà dal water passa la carta igienica. Ciao mamma, grazie.
3: Ciao Kiss Kiss.
2: Ciao. Ciao.
3: Noi abbiamo appena comprato la carta igienica.
2: Perfetto.
3: Spendiamo circa 7 euro, 8 euro al mese.
0: Bene, ti ringrazio. Grazie per averci coinvolto con la tua carta igienica.
2: Fantastico.

0: Stitici.
1: Come porci, porchi.
0: Bah, probabilmente
1: stitici.
0: Sì. Probabilmente sì, perciò andiamo sul risparmio della carta igienica.
2: Stitichi.
0: Stitichi. Stitichi. Sicuramente sì. È una scrofa. Oh.
2: Stitichi.
0: Stitichi. Sì, come, vabbè, sei confuso. Comunque sì, probabilmente potrebbe anche essere quello. Adesso non lo sappiamo. Sicuramente sappiamo che in Italia cerchiamo di risparmiare sulla carta igienica. Da qui la domanda del giorno in dedichissima.
1: Sì, puntata di oggi dedicata al risparmio. Esatto. La domanda è questa: su cosa cercate di risparmiare? 3, 4,

0: cerchiamo di risparmiare qualcosina.
1: Ma dal mutuo è impossibile.
0: I vestiti, no, quello è, nel senso tu,
1: è quello lo devi pagare.
0: I vestiti, stavo dicendo, ad esempio, io cerco di risparmiare e cerco di non comprarli i vestiti, o quantomeno di comprare i vestiti quelli che non sono troppo di marca, in modo tale che anziché spendere 60-70 euro per una camicia, vado in un negozio un po' più modesto, un po' più tranquillo, ne spendo 20 e ho risparmiato tanti soldi.
1: Molti italiani, per esempio, vanno sul risparmio della spesa, cioè fanno il 3x2, vanno al supermercato quando ci sono le offerte e via dicendo, mettono la benzina quando scende di prezzo. Io per esempio vado sul risparmio, cerco di non comprare troppi orologi, ho una grande passione, li comprerei tutti, li guardo, dico bello, e poi me ne torno a casa.
0: Tu pensa alle famiglie che ascoltano Radio Kiss Kiss, oppure chi da poco lavora e quindi magari chi sta cercando di comprare casa, chi ha il fitto dell'auto, oppure chi ha comprato un'auto, oppure chi ha il fitto della casa. Bisogna risparmiare, è una cosa che facciamo tutti quanti,
1: certo.
0: E allora su cosa risparmiate, o meglio su cosa provate a risparmiare, aspettiamo le note vocali
1: qui in diretta su Radio Kiss Kiss al 347 490 0042.

0: La notizia di partenza di oggi è questa: che gli americani spendono in media $182 all'anno a testa per la carta igienica. In Italia invece la spesa media annua per persona si attesta intorno tra i 23 e i 25 euro l'anno.
1: Sì, più o meno così, quindi abbiamo capito che gli americani spendono molto di più.
0: Abbiamo al telefono Marco, un'esperta di carta igienica, mi sembra di capire, che, Anna Chiara mi fa segno.
1: Che detta così non lo so, però ci facciamo magari smentire da lei. Si chiama Claudia da Padova.
0: Pronto?
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Dici un po', Claudia.
2: Sì. Allora, mi prenderete per pazza. Ma mio papà da piccola mi ha sempre insegnato a controllare bene la carta igienica. Cioè, noi stiamo attenti a sia la qualità, quindi quanto è spessa proprio la carta, che quindi poi ti piace di più, e anche al numero degli strappi. E adesso sono abbastanza regolari, però una volta anche i cilindri di cartoncino in mezzo erano più o meno larghi.
0: E come mai?
2: E quello magari ti faceva credere di prendere un rotolo più grande, però in realtà alla fine, se facevi rapporto prezzo lunghezza del rotolo e gli strappi, ti fregavano.
0: Scusami, ho una domanda da farti.
1: Qui abbiamo Einstein della carta igienica.
0: Tuo padre, anziché portarti alle giostre o portarti al cinema, ti portava al supermercato a controllare la carta.
2: Calcolatrice.
1: No, vabbè, ragazzi, incredibile. Wow. Che storia, Claudia. Scusami.
2: Era un gioco comunque da piccola. Dopo le giostrine andavamo al supermercato, però lo faccio tuttora.
1: Però vedi, ti è rimasta questa cosa, e infatti ti ha fatto un po' di educazione finanziaria sulla carta igienica. Ora, Claudia,
2: sì,
1: la domanda che i nostri ascoltatori, io sono sicuro, della radio si stanno facendo
0: è:
1: ma quanti strappi utilizzi quando vai al bagno, cara Claudia?
2: Tra i 4 e i 6.
1: Quindi una media di 5 strappi, Claudia, quando
2: esatto,
1: va al bagno. Nel caso, no, perché se siamo stati precisi, Raff, era giusto
0: sì,
1: essere precisi anche in questo, perché io immagino già Claudia che sta lì a contarsi.
3: Quindi, grazie per aver chiamato l'Istituto Psichiatrico di Salute Mentale.
0: Ci sembra di capire che tu risparmi con la carta igienica. Grazie, salutaci il papà e chi schissa a te.
2: Esatto, grazie.
0: Ciao. Mettiamo un disco, andiamo in pubblicità e poi tra poco sentiamo tutte le note.

0: Attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Salta Vinci, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile. Kiss,
2: kiss. Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto Algida gusti assortiti da 450 grammi a 3,49 euro. Scopri di più su Conad.it. Kiss, kiss.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Yes, yes.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Caldo, eh? Vieni da Expert. Siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero. In abbinata il gasatore d'acqua Smeg. E paghi a tasso zero.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family?
10: Ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.

0: Risparmiare oggi alcune volte è una scelta, altre volte è necessità. Per cosa decidete di risparmiare oggi? Buon pomeriggio da Marco e Raffa, questa è Radio Kiss Kiss. Sentiamo anche le note vocali. Prima abbiamo avuto una telefonata, adesso diamo anche spazio alle note vocali.
1: Io vorrei risparmiare sul cibo, ma con due figli adolescenti che hanno sempre le mandibole in movimento come le locuste.
0: No, non puoi.
1: Vuoi risparmiare qua?
0: Non puoi.
2: Guarda, io mi ricordo benissimo quando andavo a scuola e c'avevo due amici, due gemelli, che erano proprio calciatori di alto livello, nel senso che giocavano tutti i giorni così.
0: Mangiavano anche le sedie.
2: Mamma mia, non
0: certo.
2: Cioè, a casa loro si mangiava sempre per 10, perché loro mangiavano per 2.
0: Puoi risparmiare su tutto tranne che per il cibo.
3: Ciao ragazzi, ascolto Radio Kiss Kiss soltanto dalle 14 alle 16. Per risparmiare.
0: E risparmi cosa?
2: Risparmi
0: cosa?
2: Risparma la batteria dell'auto se ascolta la radio dalla macchina.
0: Ciao, sei un grande. Non ti dico cosa.
4: Io cerco di risparmiare praticamente su ogni cosa. Nel senso, se devo comprare i mobili o qualcosa così, spesso vedo anche l'usato. Stessa cosa vestiti. Per la spesa ovviamente seguo un po' anche le offerte.
2: Per esempio vedi, Matilde ci ha scritto una cosa simile, perché ha detto: Marco Raff, io vado a fare la spesa una volta alla settimana, così evito di comprare cose in più se dovesse entrare più volte al supermercato.
0: Ti faccio una domanda, la spesa si fa una volta a settimana oppure si fa una mega spesa per un mese? Perché io conosco chi fa la spesa per un mese e chi fa la spesa per una settimana, e secondo me risparmi più se fai la spesa per una settimana che per un mese.
2: Però non puoi comprare le cose fresche, cioè devi congelarle ogni volta. Allora, se sei quel tipo che congeli e scongeli, può anche andar bene, ma altrimenti secondo me è proprio carino l'idea di andare al supermercato, vedere, di risparmiare, cioè ti prendi un momento per te e per la casa. Comunque avete capito che oggi stiamo dedicando la puntata di The Kiss alle cose su cui risparmiamo.
5: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: C'è Siena Spyro nella musica più bella, il pezzo si chiama Material Lover. Buon pomeriggio da Marco e Raff. Allora, andiamo subito al telefono. Mi sembra di capire che abbiamo Christian, lui che voleva parlare sia di spesa e sia di risparmio, quindi il risparmio applicata alla spesa.
1: Beh, a volte vanno di pari passo, no?
0: Pronto?
1: Christian!
2: Sì, salve!
1: Eccolo, salve. Dici un po', Christian, tu hai un metodo per risparmiare al supermercato? Come fai?
2: No, allora, praticamente facendo un'alimentazione comunque testata da un nutrizionista, riesco comunque a mangiare appunto sempre le stesse cose e quindi acquistando, o chiaramente il supermercato di fiducia, acquistando poi sempre gli stessi prodotti, soprattutto nella quantità, riesco a risparmiare tanto.
0: Scusa, okay. Christian, ma se tu mangi sempre gli stessi prodotti durante la settimana, poi non ti viene lo schifo di mangiare sempre la stessa cosa e dici: ma io una bella pizza me la voglio fare?
2: Infatti io aspetto il sabato sera, la domenica a pranzo e perdo tutta la settimana.
0: Ok, quindi sgarri durante il weekend, ok?
2: Esattamente.
1: Sei proprio la classica persona che a casa mangia bene, fuori casa si dimentica di quello che ha mangiato a casa.
0: Però risparmi con la dieta, però paghi il nutrizionista.
2: No, diciamo, risparmio sulla dieta, ma perdo anche la dignità poi.
0: Ah, la dignità, dov'è la dignità?
1: Cristian, secondo me tanti ascoltatori in questo momento si stanno immedesimando in queste, soprattutto in queste parole, soprattutto quelli che fanno la dieta come te.
0: Tra un petto di pollo e un pesce, chi schissa a te.
2: Ma grazie, a
1: ciao, voi. Ciao, ciao, ciao.

0: momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Kiss, kiss.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
3: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti! Dai, ti stanno malissimo!
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
3: Oh, Contacta! Adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Yes, yes.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Notebook Acer con AMD Ryzen 7 a tasso zero in 10 rate da €59,90.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
3: Buon gustaio? Ma vai da Conad. Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a €2,99. Scopri di più su conad.it. Kiss Kiss.
4: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Buon pomeriggio da Marco e Raff. Stiamo dedicando oggi la puntata al risparmio. Salutiamo tutti quelli che risparmiano, tutti quelli che, poiché risparmiano, sono chiamati tirchi, perché poi alcune volte no. Marco, risparmiare significa anche essere tirchio.
1: Allora, a volte lo associamo a chi è tirchio, questo è vero, però ci sono, per esempio, il nostro amico Eugenio Tirchio.
0: Eugenio tirchio, è tantissimo,
1: però
0: tirchio.
1: Lui lo dice. Quindi io apprezzo quando dice: no, ragazzi, io sono tirchio. Poi, se il tirchio è colui che spende i soldi per lui, guarda, ma che non li spende per gli altri. Quindi non è vero che deve per forza risparmiare, perché su di lui non risparmia.
0: Abbiamo tutti l'amico tirchio. In questo caso, questo nostro amico risparmia anche sulla carta igienica.
2: No, impossibile spendere 23 euro, 25 euro di carta igienica all'anno a persona. Se considerate che, ad esempio, io per mio marito, solo per lui, non comprendendo me, visto che usiamo due tipi di carte igieniche differenti, consumo 7 euro a settimana, per 4 settimane al mese minimo, sono 28 euro al mese.
1: Lei, tuo marito fa dei cagatoni.
0: Lei sta rispondendo a quello che dicevamo prima, sì, che la spesa media annua per persona quando compra la carta igienica è tra i 23 e i 25 euro l'anno. Non è il tuo caso, perché tu 7 euro a settimana
1: sono 28 euro al mese.
0: 28 euro al mese.
1: La cosa che mi ha fatto sorridere di questa ascoltatrice è che ha detto: io compro due tipi di carta igienica diversa, e lì non stai andando a risparmiare probabilmente. Cioè, o ne compri una più economica e l'altra no, perché sai, ha dei veli diversi, oppure perché ognuno ha una percezione di tatto diversa della carta igienica, e quindi non si trova con la carta igienica del partner.
0: Oltre comunque la carta igienica e l'ascoltatrice di prima, ma vogliamo parlare di tutte quelle cose che paghiamo ogni mese? Tipo gli abbonamenti che non utilizziamo mai o quasi mai?
1: Ah, certo, se parliamo di risparmio dobbiamo parlare anche di questo. C'è un

0: se si parla di risparmio, come ti dicevo prima, dobbiamo anche aprire la parentesi degli abbonamenti, anche perché dovete sapere, oltre il 60% delle persone, di noi italiani,
1: in Italia, sì,
0: paga ogni mese un abbonamento che non utilizza mai o quasi mai.
1: Vero,
0: prendi la palestra, che spendi l'abbonamento della palestra per un anno e mezzo e magari ci vai 1-2 volte al mese.
1: Tu sei uno di questi che
0: io
1: ha comprato l'abbonamento a settembre.
0: Accanto, qua.
1: Vabbè, quante volte sei andato?
0: Tre,
1: perfetto. Sì. Poi anche gli abbonamenti, sai, delle piattaforme streaming.
0: Ce le ho tutte io le piattaforme streaming, però non le utilizzo, secondo me, da 2-3 mesi. Anche perché, come dicevi tu prima, microfoni spenti. Tu le hai perché le vuoi avere, perché se poi non le hai dici che cosa mi
1: guardo,
0: che faccio?
1: Esce quella nuova serie che magari la nuova stagione tu non te la vuoi perdere, dici cavolo, ma io non ho più l'abbonamento, magari te lo fai anche apposta e poi non lo utilizzi più. Questo succede secondo me alla stragrande maggioranza di noi che siamo abbonati a tutto, che quando ci vogliono dare in regalo, sai, anche con le compagnie telefoniche in regalo qualcosa, noi rispondiamo vabbè, ma io già ce l'ho, adesso per 2 euro di risparmio che cosa lo faccio a fare. A volte succede anche questo proprio perché siamo abbonati a tutto.
0: L'app di meditazione, tu dici cosa? Io una volta ho fatto un abbonamento per un'app di meditazione perché era un periodo in cui volevo meditare.
1: Ma non me l'hai mai detta sta cosa?
0: 2-3 anni fa l'ho fatto a Palermo. Ero a Palermo, stavo aspettando in aeroporto a Palermo, stavo aspettando l'aereo.
1: Mi ricordo quel periodo della tua vita.
0: Dai, adesso devo meditare. App 5 euro al mese. Ho meditato mezza volta forse.
1: E poi quegli abbonamenti lì,
0: soldi buttati.
1: No, quegli abbonamenti lì tu ti dimentichi anche di rinnovarli, perché magari si prendono i soldi una volta l'anno, quindi tu non hai neanche quella cosa di tutto il mese. E quindi 5x12, 60. Tu hai speso 60 euro per fare dello yoga, della meditazione che non hai mai fatto.
0: L'unico abbonamento è quello alla musica più bella, quella di Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff e da Pitbull e Kesha.

0: prima ora, ma entriamo subito nella seconda con un pezzo del 1988.
1: Guarda, non a caso hai detto molto giovani. Questa canzone parla proprio di una persona che diciamo fa fatica a comprendere il mondo degli adulti, quindi proprio la difficoltà di non capire gli adulti e non riuscire a immedesimarsi in quei panni,
0: la difficoltà di

0: E iniziamo così la seconda ora di Daddy Kiss su radio. Kiss Kiss. Kiss Kiss a te, che sei una MILF e magari ascolti Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio da Marco e Raff e rientri nel target con Anna Chiara Mansino in redazione, Giovanni Giocchi, il professor in regia. Parliamo di risparmio, ma sì, se parliamo di risparmio dobbiamo anche magari legare l'argomento ai prodotti, Marco.
1: Sì, diciamo che un po' anche quello di cui stavamo parlando in prima ora, il punto è: vogliamo risparmiare su tante cose, ma ci sono anche dei prodotti che in casa nostra non possono mai mancare.
0: I biscotti,
1: per esempio.
0: Il caffè la mattina non può mai mancare a casa mia.
1: Quindi uno risparmia, ma in realtà anche se non c'è l'offerta, certe cose da mangiare e non in casa nostra ci devono essere per forza. Radio Kiss Kiss.

0: mancare nelle case degli italiani, c'è un prodotto che non deve mai mancare assolutamente nelle famiglie italiane.
1: Qual è?
0: Che è l'acqua in bottiglia.
1: Ah, beh, certo, sì, perché chiaro, non è che... Sennò come facciamo a dissetarci?
0: No, come facciamo a vivere? In media una famiglia italiana spende circa 200-300 euro l'anno solo per comprare le casse di acqua, Marco, al supermercato, oppure se non dal supermercato...
1: Vabbè, proprio ai fornitori, voglio dire, all'ingrosso.
0: Portarle poi su per le scale e portarle a casa.
2: Sicuramente su quello che risparmia la mia famiglia è l'acqua potabile, l'acqua da bere, perché da quando ci siamo trasferiti in questo comune, in questa casa, praticamente non compriamo più l'acqua, perché il comune ha una cassa dell'acqua, chiamiamolo così, a famiglia ogni giorno predisposta un tot di litri di acqua.
0: Quindi in pratica non rispecchi, vedi, diciamo, la statistica che abbiamo detto prima.
1: No, non rientra sicuramente, proprio perché il comune si è adoperato per far bere, appunto, non so se da questo etanico, comunque l'acqua che arriva a loro è molto potabile.

0: bene primario.
1: La casa Bluetooth, cioè, non deve mai mancare, secondo me, in una casa per fare le feste con gli amici, con le amiche, oppure quando ti butti in doccia e metti il tuo pezzo preferito, lo canti e c'è la casa Bluetooth che ti salva.
0: Molti hanno la radio nella doccia, lo sai, vabbè, tipo questo. Per me è questa cosa. Lo yogurt greco, perché è una cosa proprio che mi piace troppo. Comunque, dai, vediamo voi, in casa vostra, nonostante il risparmio, cosa non deve mai mancare al 347 490 0042.

0: Marco, ciao Raff.
1: Ciao.
0: Allora, a casa mia non deve mai mancare il condizionatore a palla e le zanzariere.
1: Allora, ti do ragione sulla zanzariera, però il condizionatore a palla, soprattutto in estate, io ho strapaura del mal di gola, delle placche, della bronchite e di qualsiasi altra cosa, quindi tra condizionatore e ventilatore oggi scelgo il ventilatore.
0: Sarà banale, ma in casa non può mancare la carta igienica.
2: Vabbè, è stato proprio argomento di puntata.
1: Abbiamo quindi fatto la puntata.
2: Sì, voglio dire, quindi rientra nei beni primari come il dentifricio, quindi non fa proprio testo, secondo me.
3: Il deodorante, non deve mai mancare il deodorante.
1: Hai ragione.
3: Per le ascelle.
1: Ti dico che però a casa mia capita che ne consumiamo troppo, mio padre ed io, e quindi poi ti trovi senza, che cosa fai? Devi vivere vicino a una farmacia o magari un supermercato per poi comprarlo. In alternativa...
2: No, in alternativa fate come Raff, ne ha uno in macchina di scorta.
1: Sì, fisso.
2: Non si può mai sapere.
1: Fisso.
2: La frase che diceva sempre mia nonna, non si può mai sapere, applicato anche al deodorante.
4: Ciao Katia da Firenze. Poi... in casa mia non devono mai mancare le capsule per il caffè. Kiss kiss.
1: Ciao, kiss kiss a te. Tra capsula per il caffè e deodorante.

0: Che cosa scegli?
1: Vabbè, ma sono due beni diversi.
2: Deodorante tutta la vita.
1: Sì, vabbè, ma lì serve proprio a te per un tuo fabbisogno fisico e per gli altri. Il caffè serve sempre per un fabbisogno fisico, ma anche per un piacere di palato.
0: Quali sono i prodotti che non devono mai mancare a casa vostra?
3: Non può mai mancare la farina. Bacioni.
0: No, dai. La farina secondo me può mancare a casa, cioè.
1: Ti spiego perché. Evidentemente questa è un'ascoltatrice che sta lì a fare dolci.
0: Ama cucinare.
1: A fare la pasta fatta in casa.
0: Pizze.
1: Fa bravo, magari le pizze, quindi ci sta.
4: Ciao ragazzi, kiss kiss a tutti. In casa mia non deve mai mancare del cibo di qualità, possibilmente a chilometro zero.
0: Cibo di qualità. Beh, cosa intendiamo? Cioè, chilometro... non schifezze?
1: Sì, poi chilometro zero.
0: Roba bio.
1: Sì, roba bio, quindi voglio dire... dove sai la provenienza, che non hanno usato insetticidi vari.
0: Tu sai che io non ho mai mangiato roba bio. È no, una cosa che...
1: No, forse sì e non lo sai, no, lascia stare.
0: No,
1: sì.
0: A casa mia mio padre compra budini, cioccolata, patatine a gogo.
1: Vabbè, sì,
0: roba
1: sì.
0: Bio.
1: Mamma mia, patatine. Io roba immagino bio. Già gli scaffali dei nostri ascoltatori. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait. Let me

0: C'è Dolce Nera con Epopea su Radio Kiss Kiss. Dolce Nera che farà parte del cast del Kiss Kiss Way. Quest'ultima puntata, quest'ultima tappa di Pescara, ufficialmente sold out. Adesso, Marco.
1: Sì.
0: Ora, se le persone vogliono comunque venire al concerto, possono venire, giusto?
1: Devono venire, se vogliono passare in quel di Pescara per passare anche un weekend diverso, possono venire al Play Village di Radio Kiss Kiss.
0: Dove?
1: Ci troviamo in Piazza della Rinascita, chiamata anche Piazza Salotto per quelli del posto.
0: Quando?
1: Venerdì 10 luglio oppure sabato 11 luglio, proprio per provare a vincere l'accesso all'area sotto il palco, quindi che si chiama proprio la Pit Area.
0: E poi sabato c'è il grande concerto dalle 21, no? Allo Stadio del Mare sul lungomare. Matteotti, gli artisti annunciati del Kiss Kiss Way, ne sono veramente tanti.
1: Benji e Fede, olè, Clementino, olè, Fred De Palma,
0: Dolce Nera,
1: Pinguini Tattici, olè, Nucleari, insomma,
0: e non solo,
1: e tanti altri li potete scoprire sul nostro sito kisskiss.it. quindi vi invitiamo per questa ultima tappa di Pescara, per l'ultimo appunto del Kiss Kiss Way.
0: Intanto andiamo subito al telefono, c'è Laura. Pronto?
2: Ma... Pronto,
0: ciao,
2: ecco,
0: Laura,
2: buongiorno,
0: Laura.
2: Buonasera.
1: Ciao Laura dall'isola
0: di Rivederci.
1: Ora, per tutti quelli che adesso magari hanno acceso Radio Kiss Kiss alle 3.20 di questo pomeriggio, noi oggi stiamo dedicando la puntata al risparmio, ma soprattutto, nonostante magari a volte proviamo a risparmiare, in casa nostra certe cose non possono mai mancare.
0: Cosa non deve mai mancare a casa tua?
2: A casa mia non devono mancare le patatine.
0: Perché?
2: Le patatine, perché praticamente senza patatine io è come se andassi in apnea. Mi manca proprio qualcosa, un pezzo di
1: di braccio, che ne so, di corpo.
2: Bravo.
0: Dici,
2: okay,
0: una cosa,
2: bravo, sì.
0: Ma patatine perché fai tanti aperitivi a casa tua?
2: No, le faccio da sola o con mio marito, con mio figlio, però l'importante è che non manchi. Addirittura a volte le uso come dessert. Cioè, la gente normale, tra virgolette, le mangia dopo cena, mangia un dessert. Io dopo cena, ma proprio subito dopo cena, a posto di eventualmente un dolce, un gelato, devo avere il cassetto con le patatine.
1: Fantastico. Scusami, ma Laura, tu parli di patatine in busta o da fare al forno?
2: Sì.
1: Fritte?
2: No. Quelle tutti i tipi di patatine in busta.
1: Ok, chiudiamo con il gusto preferito tuo di patatine. Vai.
2: Formaggio o paprika o quelle piccantine, di più di tutto formaggio.
0: Sono più per la paprika io.
2: Ma io comunque mi attacco a tutto, se mi mancano quelle mi faccio
0: Mi attacchi a tutto, benissimo.
1: Benissimo, Laura. Allora, chiaro, sulle patatine, chiaro.
0: Ma quanti anni hai, Laura?
2: 51.
3: Il mio!
0: Ecco, ora capisco perché hai detto che ti attacchi a tutto. Ciao, chi a te.
1: Ciao, Laura.
2: Ciao.
4: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss.
5: Radio Kiss Kiss.
4: E tutta l'energia della musica più bella.
6: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: Fischissa te che hai sempre messo anima e corpo in ogni creazione. Sei il migliore. Chissà te che lo guardi con gli occhi innamorati dal primo giorno. È amore vero.
1: È amore vero.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Yuhu! C'è nessuno?
3: Yeah! Uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calciolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Kiss.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Kiss.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via.
7: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a 1,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: Kiss.
9: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
10: Quando siamo in vacanza.
11: A casa tutto bene.
12: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
13: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
14: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
15: Kiss. Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers. Gordo e tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official media partner Radio Kiss Kiss.
8: Kiss Kiss.
16: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
8: Kiss.
17: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home. Leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. Un euro. Batte. Forte. Sempre.
18: Kiss Kiss.

0: Cioè, immaginatevi di trovarvi all'interno del supermercato, ascoltate Radio Kiss, Fred De Palma, Anita e Mischil, la testa gira. Se doveste fare la spesa in 5 minuti proprio, velocissimo, qual è il primo prodotto che mettereste nel carrello per poi portarvelo a casa? Qual è una cosa che non deve mai mancare a casa vostra?
1: Kiss Kiss a tutti, a casa mia non deve mai mancare qualcosa di dolce.
2: Anche perché
0: nello specifico però qualcosa di dolce che significa biscotti, non biscotti,
2: però sai, lì in quel caso è, secondo me, collegato alla cena o al pranzo, perché subito dopo ti viene voglia di quel dolce. Conosco molte persone che si mangiano il pezzettino di cioccolata fondente
0: che dicono dopo pranzo io ho sempre uno spazio, certo, per, certo, il dolce,
2: o dopo cena chiaramente. Molti altri invece scarrano comunque la qualsiasi e vanno anche di crema spalmabile, vabbè, là poi sta a seconda di se fai o no la dieta.
3: Ciao bimbi, a casa mia non deve mai mancare la birra. Deve essere sempre abbondante,
2: chiaro, non sei l'unico, ce l'ha detto anche Fabrizio, il nostro ascoltatore, dice non può mai mancare la birra a casa mia. Secondo me viene vista anche, io non bevo birra, però viene vista anche come un toccasana,
0: come
2: no?
0: Si chiamano il protagonista dei Simpson, quello che beveva la birra,
2: come si chiama, quello che c'è al bar.
0: Ma quello che beveva la birra tantissimo non è Bo dei Simpson. Chi è il cliente dei Simpson e beveva la birra? Qualcuno ci aiuti, per favore.
4: Vabbè, cosa comunque che quello del bar è Bo. Assolutamente mancare a casa mia è il cioccolato fondente 90-95%, perché lo mangio ogni mattina. Ciao.
2: Ogni mattina? Ah, non l'ho mai sentito. Ah, forse nello yogurt, sai, quando fai delle cose. Non l'avevo mai sentito, però, la mattina. Chissà se è una cosa utile. Sicuramente so che dopo cena si mangia.
0: Si chiama Barney, comunque. Barney. Ecco, i nostri ascoltatori che ci seguono attivamente e fanno parte della community di Daily Kiss, che ci coinvolgono. Ok, il personaggio dei Simpson non è Bo, bensì è Barney.
2: Bo è quello che c'ha il bar, chiaramente. Barney è quello che va lì a bere.
0: Okay, mi sembra di capire che molti nostri ascoltatori apprezzano la birra e sono, diciamo, i Barney italiani.

0: a casa mia non deve mai mancare il gelato, mai.
1: Ok, anche perché pure quello è un toccasana.
2: Quante scene di film in cui si soffre e poi decidono di prendere il gelato, no? Penso Grease, penso High School Musical, la stessa cosa. Ci sono tantissime scene dei film che quando si soffre, quando succede qualcosa, quando si sta male, anche in Scary Movie, prendono il gelato e si mangia direttamente.
1: Per esempio, sì. Oltre il cibo, c'è anche un'altra cosa che ha proprio fatto impennare le vendite ultimamente. Ma prima c'è un vocale, volevo sentire.
3: A casa mia non deve mancare mai la frutta.
1: Frutta, dai, sì.
2: Sai però, che a casa mia non c'è frutta e questa è una cosa che mi pento amaramente. Lo
1: dai,
2: so, non la compriamo
1: frutta,
2: mai.
1: Non posso proprio vivere in estate.
2: Infatti, in estate mangio molto più frutta rispetto all'inverno, ma in inverno zero frutta.
1: Pensa, Ciro di Corrieri pranza con la frutta, l'ho visto io con i miei occhi. È vero o no, Ciro?
2: Grande Ciro! Frutta e poi pizza. Okay. Come frutta e poi pizza?
1: Dicevo delle impennate. No, volevo dire un attimo questa cosa prima del New Kiss. Dicevo delle impennate perché in Italia si sono registrati vendite, si sono registrate vendite di rossetti. Quindi alla domanda, cos'è che non può mai mancare in casa vostra? Oltre il cibo e beni primari, magari molti italiani potrebbero rispondere rossetti, proprio perché sono impennate le vendite ultimamente. Non si sa ancora bene il perché, ma sono impennate.
2: Buon pomeriggio da Marco e Raff, è arrivato il momento adesso di suonare un New Kiss. Il protagonista è Trigno con Herbal Meta.
1: Ha fatto questa canzone che ha portato anche al Kiss Kiss Way Trigno a Viareggio e questa è Irrecuperabile.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alle nostre vacanze romane.
2: Anche se non siamo a Roma!
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Kiss, kiss. Hey.
2: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss, kiss.
3: Buon gustaio? Ma vai da Conad. Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio mozzarella di bufala campana DOP sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.
4: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
5: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
1: Kiss, kiss.
6: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
7: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
11: Dal 2 al 12 luglio. Anguria a 49 centesimi al chilo.
12: Eurospin, la spesa intelligente.

0: parola e un numero da indovinare. Insieme formano la password del giorno, che ci piace fare ogni pomeriggio tra le 15.45 e le 15.50, proprio per farvi vincere i nostri gadget.
1: Allora, la parola di oggi la potete trovare
0: dove? In cucina.
1: Quindi immaginate la cucina di casa vostra, lì potete trovare qualsiasi tipo di prodotto, qualsiasi tipo di oggetto.
0: Dai, abbiamo parlato di risparmio, abbiamo parlato di prodotti e quindi abbiamo scelto la cucina.
1: La parola si trova in cucina, il numero invece?
0: È il numero del mese in cui iniziano i saldi estivi.
1: Pensateci bene, mandateci parola e numero perché compongono la password di oggi che vi farà vincere i gadget di Kiss Kiss al 347-490-0042.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Le favelas, o Brasil, Rio de Janeiro, vai Gimbora su Radio Kiss Kiss. Allora, ripetiamo, Marco, gli indizi per gli amici che da poco hanno acceso la radio e vogliono vincere i gadget di Kiss Kiss.
1: La parola di oggi la potete trovare in cucina. Il numero invece è il numero del mese in cui iniziano i saldi estivi.
0: Qual è la password?
2: Pentola 8.
3: Beh, accesso negato.
1: Chiaramente se non ce l'hai in cucina le pentole dove ce le devi avere? Ma no.
4: Ciao, la password del giorno è spezie 7.
0: No.
3: Accesso negato.
0: Andiamo avanti, non è né pentole né spezie 7.
5: La password di oggi è forno 7.
0: Marco, accesso dobbiamo negato. Dare qualche indizio perché la parola si trova in cucina. Però,
1: come... la cucina è ampia, per esempio anche il cibo, no? Carolina da Treviso ci ha scritto pane 7.
3: Accesso
0: è
3: negato.
0: Qualcosa che fa parte della cucina e si trova sempre solo in cucina?
1: Quando mi dici fa parte della cucina, perché fisicamente fa proprio
0: quindi
1: parte.
0: Compri la cucina e compri anche quello.
6: Ciao, sono Petra da Bergamo. La parola è acqua 07.
0: No.
3: Accesso
0: l'acqua
3: negato.
0: No, potevi dire il lavabo, magari il lavello, però no, non è acqua.
6: La password è mestolo 7.
3: Accesso negato.
1: Se fa parte della cucina, molti ci stanno scrivendo K7.
3: Accesso negato.
0: Quando compri la cucina, sì. Che vai nei negozi dove si comprano le cucine,
1: eh?
0: I cucinegozi. Lì dici, vorrei comprare la cucina perché c'è anche questa cosa che mi piace.
7: La password di oggi è frigorifero 7.
1: No,
3: accesso
1: però
3: negato.
1: La parola che abbiamo scelto oggi
0: è una cosa che si apre e si chiude.
1: La puoi trovare nella cucina sia sopra che sotto.
0: Frigo 8 ci scrivono.
1: No, già è stato detto.
3: Accesso negato.
0: Sopra e sotto in cucina che cosa si trova? Pronto?
1: Pronto? Pronto?
0: Pronto?
8: Pronto?
1: Ecco, Matteo?
8: Chi è?
1: Ecco, chi è? Siamo Marco e Raffredo Kiss.
8: Ciao Marco, ciao Raffa.
1: Ciao Matteo, benvenuto.
0: Qual è la passo?
1: Ci sta facendo una super cazzola Matteo, non ho capito.
0: Qual è la passo?
8: No. Assolutamente no.
1: Sei un signore. Senti Matteo, ma stavi sentendo il programma?
8: Sì, certo.
0: Okay. Qual è la password?
8: Allora, la password di oggi è dispensa 7.
1: Ah! E pensavamo fosse uno scherzo.
0: Buongiorno, complimenti caro Matteo, hai vinto i gadget di Kiss Kiss. A chi vuoi dedicare questa vittoria?
8: Tutte le persone che mi vogliono bene, a tutti loro.
0: E chi sono?
1: Fantastico.
8: Tantissimi,
1: vabbè,
8: tutti.
1: Sarà un po' di gente. Va bene, Matteo, esatto. Da Milano, questo nostro ascoltatore che ha vinto perché era proprio dispensa 7. Ti abbracciamo, Kiss Kiss a te.

0: Fatto di ultimo a Tor Vergata.
1: Tra le 16 e le 17, quindi nel pomeriggio siamo lì.
0: C'è per il nostro DJ set.
1: Ultimo, la favola per sempre. Joschi, tu vieni con noi? Dobbiamo mettere due dischi.
0: DJ Joschi.
1: Dobbiamo far cantare i nostri ascoltatori che già si trovano lì, che magari andranno lì, e la gente magari che non ci ascolta, che da domani perché non inizierà ad ascoltarci.

0: momento ci sono, un momento non ci sono. Dove sei andato, Ciro? Allora, benvenuti, puntata dei Corrieri di Kiss Kiss di venerdì, quindi abbiamo ottimi motivi per essere estremamente di buon umore. Dove sei andato? A prendere cosa? Cioè, tutta sta manfrina, sei sparito dalla nostra apertura per andare a prendere il kazoo?
1: Sì, sì, dovevo partire con il mio kazoo.
0: Mi sembra

0: Si è arrivata una lettera come si faceva negli anni Ottanta.
1: Ma molto molto carina.
0: Fai vedere il disegno che ha fatto.
1: Guarda che carino, mi aveva fatto tutto sto disegnino a mano.
0: Guarda, fatto veramente bene.
2: Che bello.
0: Da Ginevra Peralfio c'è scritto.
1: E poi mi ha mandato anche un braccialetto molto carino che io ho indossato con grande grande orgoglio.
0: No. Ma poi guarda, è più brava lei di noi nel declinare i nostri claim.
1: No,
0: Radio Kiss, la musica più bella, incredibile. Guarda che cosa. Pensate,
1: sicuro,
0: che per fare un'opera, lo sai quanti anni ha la piccola Ginevra?
1: Quanti anni ha?
0: 46.
1: Ma non è vero,
0: guarda,
1: è piccola.
0: Guarda, è stata capace di fare questo disegno molto bello.
1: È tanto
0: solo
1: carina.
0: Per Alfio, però mi sono offeso.
1: E ti dico anche di più, in un'epoca in cui siamo abituati a immagini prodotte da intelligenze artificiali varie ed eventuali, vedere questa roba qui fatta a mano a me ancora mi apre proprio il cuore.
0: Quindi ritorniamo a fare le cose a mano.
1: Chi
0: andiamo
1: è?
0: Avanti.
3: Madonna, che caldo, si muore.
0: Caldo,
3: meno
0: sì.
3: Male che c'è Ciro. Ciao Ciro.
0: Ma questa, ciao a te.
1: Ma questa non era la piccola Ginevra. Ma chi era?
0: Non lo so. Vengo.
1: Ma perché
0: subito da te, tesoro.
1: Voglio dire una cosa alle ascoltatrici. Voglio dire una cosa alle ascoltatrici. Ciro è infiammabile, ok?
0: Sono
1: non gli abbiamo ancora appiccicato l'etichetta.
0: Sono leggermente infiammato.
1: È infiammabile,
0: qua.
1: Non me lo provoca. Non vai, accendete vai. La scintilla che poi mi tocca fare 3 ore con questo ingrifato,
0: ecco,
1: accanto.
0: Poi dopo, oh, capito? Poi tu, come dice il grande detto, tu nascondi la mano,
1: no?
0: E si accende la scintilla.
1: Ma che cosa stai dicendo?

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Io non vorrei rovinare questa dolcezza, la vorrei lasciare così. Hai qualcosa di dolce da dire, caro Ciro?
2: Certo, posso allora dirti che possiamo cominciare con la giornata mondiale.
1: Ma dopo quella canzone mettiamo sta sigla, ma non va bene, capisci? Ah, allora, regia, possiamo fare in modo che la sigla oggi non... Niente, niente da fare, vabbè.
2: Giornata mondiale, tutto quello che accade.
1: Ah, qual è la giornata? Ah no, tra l'altro posso dire una cosa, ci tenevo a specificare una cosa.
2: Dimmi.
1: Non so se hai visto che Donald Trump, durante, per celebrare un provvedimento molto importante lì in America del National Oceanic and Atmospheric Administration, ha stabilito, ha creato, istituito la giornata internazionale delle capesate.
2: Allora raga, il concetto è questo, lo facciamo noi, vabbè, ma questi scherzano. Poi arriva lui solo perché si chiama Donald Trump e crea la giornata mondiale delle capesante.
1: Ma che giornata è? Scusa.
2: E allora, cari amici, dedicata a tutti coloro che hanno bisogno di qualcosa di culinario.
1: Ok. Beh, di cosa?
2: E delle capesante.
1: Ok. E tu che giornata mondiale vorresti istituire oggi? Scusa.
2: Beh, a questo punto
1: ognuno faccia la sua.
2: Io faccio delle vongole.
1: Ma scusa, la
2: delle vongole e dei lupini. Ma tu detti anche arselle.
1: Ma io ci scommetto che se andiamo a ricercare bene, sul web, no, non era qui. Se andiamo a ricercare sul web, di sicuro la giornata dedicata ai molluschi ci sarà.
2: Allora, vogliamo fare una cosa. Rompiamo lo schema.
1: Oddio.
2: Rompiamo lo schema.
1: Ma così all'improvviso.
2: Siccome tutti i giorni siamo noi a istituire una giornata mondiale, fatelo voi. 347 490 0042. Sei grande.
1: Qual è la giornata mondiale da celebrare per voi oggi? E l'ho detto, io te lo dico.
2: Ma anche con una motivazione,
1: c'ho
2: ragazzi.
1: C'ho la mia, ma non te la dico adesso, te la dico tra poco.
2: Allora, io ti dico che è quella delle vongole, perché te lo dico dopo.
1: Ok.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini tattici nucleari, Rocco Hunt, Gemelli diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Kiss, kiss. Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette.
3: Conviene al tuo portafogli.
4: E alle nostre vacanze romane.
5: Anche se non siamo a Roma!
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu. Kiss, kiss.
6: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
7: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti, fino al 16 luglio. 1 euro. Batte, fa

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io.
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
4: La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
9: Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
10: Kiss

0: di notte sopra un ponte.
1: Quella è un'altra canzone. Poi, se vuoi, possiamo anche omaggiare, ma ci mancherebbe, Francesco Gabbani con Summer Funk su Radio Kiss Kiss.
2: Allora, intanto abbiamo chiesto, oggi giornata mondiale, Trump ha stabilito che fosse la giornata mondiale delle capesante. Allora abbiamo chiesto, ma secondo voi quale giornata mondiale potrebbe essere oggi?
1: Ce l'abbiamo.
3: Buongiorno Ciro, buongiorno Alfio. Ciao. Giovanna dalla provincia di Bergamo.
2: Esatto.
3: Per me
2: ciao.
3: Oggi è la giornata dell'amor proprio.
1: Dell'amor
3: parrucchiera,
1: proprio.
3: Manicure e shopping di scarpe.
2: Allora, vabbè, però scusa, pensavo che fosse una cosa un po' più aulica.
1: No,
2: invece amor proprio, ci andiamo a fare il franchising sulle unghie qua.
1: Tu lascia perdere, perché tra l'altro dopo parleremo anche di questo, che negli Stati Uniti d'America oggi si celebra quella roba lì,
2: Quale?
1: Dopo te lo dico, ma non ti voglio spoilerare niente.
4: Gennaro da Napoli.
2: Sì.
4: Giornata mondiale della fila sbagliata.
1: Ah, okay.
4: Cioè quando sei in coda nella tua fila cammina sempre piano, l'altra più veloce.
2: È la legge di Murphy.
1: È la giornata mondiale della legge di Murphy, amico mio. Vale così.
2: Andiamo
1: poi
2: avanti.
5: E allora io, ragazzi, voglio fare la giornata mondiale delle spagnolette.
1: Ah, vedi?
2: Spagnolette!
1: No, aspetta!
2: Ma che cosa sono?
1: Ma che stai aspetta. Lasciala spiegare.
2: Aspetta!
1: Sentiamo.
5: Sarebbero le arachidi.
2: Le arachidi.
1: Ah, tu pure.
5: Spagnolette. Più amicizia per tutti davanti a una birra e le spagnolette.
2: Scusa, le spagnolette lo sappiamo tutti, sono le arachidi.
1: No, tu intendevi
2: quello. Non tutti sanno come si dice.
1: Come si dice?
2: Le arachidi o gli arachidi?
1: Attenzione, le arachidi sono le
2: ginocchia. O il ginocchio.
1: Al singolare il ginocchio, al plurale le ginocchia.
2: La lucertola o il lucertolo.
1: Ma che c'è?

0: bagno?
1: Sì.
0: Ok, allora guarda, mi tieni il cocktail, vado un attimo in bagno, grazie. È una situazione un po' da discoteca.
1: Questa era una gag da discoteca?
0: Era una situa da discoteca.
1: Molto interessante, ragazzi. Allora, prima un'ascoltatrice ci ha detto oggi giornata mondiale dell'amor proprio.
0: Sì, sì.
1: Molto vicino a quello che succede il 3 luglio in America.
0: Però io voglio dire una cosa, sti americani non si danno pace. Il primo luglio era la giornata mondiale dei gusti creativi di gelato, poi la giornata delle capesante. Adesso, 3
1: fanno
0: luglio...
1: sanno tutto loro, che giornata meno male mondiale, che ci sono loro.
0: Che giornata mondiale celebrano gli americani oggi?
1: National Compliment Your Mirror Day.
0: Allora, la giornata mondiale, anzi nazionale in realtà, non è mondiale in
1: la giornata caso, del complimento allo specchio, allo nel specchio. Senso che tu ti metti di fronte allo specchio e ti fai dei complimenti, ma non per l'aspetto fisico, altrimenti no, diresti minchia che cagata. Ma la giornata mondiale, diciamo, i complimenti per il tuo io,
0: per rafforzare la tua autostima, perché poi ci sono un sacco di espertoni che dicono questo, cioè che se le autoaffermazioni positive, se sono realistiche, realistico vuol dire anche ti devi dire oh, ma come sei alto se non lo sei.
1: Bravo, esatto.
0: Cioè, se io mi dicessi che bei capelli che hai, non funzionerebbe.
1: Ma per la serie, no? Qua vedo degli esempi che dicono, tu ti guardi di fronte allo specchio e fai, hai fatto del tuo meglio. Sei più forte di quanto pensi.
0: Hai dato tutto il meglio, ma hai fatto il peggio. Va bene, funziona un po' così. No, è davvero, però è una giornata
1: hai
0: interessante.
1: Hai motivo di essere orgoglioso di te.
0: con quel tono lì.
1: Con quella sicumera,
0: con quella hubris anche, quella arroganza. Allora, è molto bella come giornata. Devo dire, ogni tanto ci dobbiamo fermare.
1: Vogliamo, oggi è venerdì.
0: Sì.
1: Vogliamo fare qualcosa per noi stessi.
0: Ma che cosa?
1: Sì, voglio i messaggi degli ascoltatori.
0: Che si fanno dei complimenti da soli.
1: Sì, dice Lucia, Marcello,

0: anche alla novità su Radio Kiss Kiss.
1: Bella quella, questa collaborazione tra Giuli e Biagio Antonacci. Ma secondo te chi ha scritto il testo? Giuli o Biagio Antonacci?
0: Beh, in questo caso, siccome l'album è di Giuli, ha fatto un intero album con tante collaborazioni, anche Biagio Antonacci l'ha scritta lui, questa ultima canzone.

0: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
1: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
2: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasie assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
1: Ti aspettiamo.
0: MD, buona spesa Italia.
3: Quando non sono a casa tutto bene.
4: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
5: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
6: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
9: Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers. Gordo. E tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
10: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
9: Kiss Kiss.

0: Dugged Away, che non è il titolo della canzone, che invece è Magnetic nei Corrieri di Kiss.
1: Sarebbe
0: Kiss.
1: Un peccato.
0: Sarebbe un peccato che... No, sarebbe un peccato se fosse quella roba lì che hai detto. Quando dici queste cose, le sai ridire dopo? Ti ricordi
1: cosa? Gone Away.
0: Non era Gone Away. Era Sgab the Day. Vedi, io le imparo, tu no. Scusa.
1: Attenzione, tanti messaggi. Sentiamo un po' le persone intelligenti. Cosa dicono, vai.
0: No, chi è?
1: È ritornata
0: Elvira.
1: Ritornata Elvira.
0: Regia.
1: Mancava da tanto tempo.
0: Ma davvero, fammi sentire.
2: Carissimi Alfio e il mio amore Ciro. Ciro di Matola, sei mio amore.
0: Vedi?
2: Oggi sono andata al mare.
0: Ah, che bello.
2: Ti ho pensato. Ti ricordi quando andavamo al mare?
1: Ma io non ti conosco.
0: Non è vero che non la conosci.
2: Era bello, io avevo la forza anche di andare al mare e lavorare e poi andavo al mare.
0: No,
2: sono passati molti anni.
1: Non è vero.
2: Un bellissimo ricordo.
1: Ma ricordo lo cosa? Sai? Non ci siamo
2: un
1: mai
2: visti. Un abbraccio. Elvi.
0: Ciao Elvi. Allora, non puoi rinnegare
1: non
0: un amore.
1: Non è una questione di rinnegato.
0: Perché...
1: Se io questa donna non l'ho mai vista e lei
0: non
1: continua a dire ti ricordi che siamo andati, abbiamo fatto, è stato bello. Ma
0: tu mi devi spiegare per quale motivo dobbiamo credere a te, non dobbiamo credere a Elvira che sostiene
1: allora, signor giudice, io voglio le prove. Fammi vedere la prova di quando io ero al mare con questa donna che si fa chiamare Elvira.
0: Elvira si chiama.
3: Stai scherzando?
1: No, secondo me era papà.
0: Allora, Elvira ha anche detto: ti ricordi? Io avevo la forza di andare a lavorare, di andare al mare.
1: E cosa?
0: E poi dopo cosa?
1: Ma io non ce l'ho io la
0: Ciro,
1: forza.
0: Non cosa,
1: allora,
0: cosa
1: ragazzi, me ne va. Aspetta, vado via.
0: Torniamo tra un attimo.

0: Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita.
1: Radio Kiss Kiss.
0: Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: veramente uno di quei negozi per dire canonici, la sartoria.
1: Ma quando mai hai capito? La sartoria. Vendevamo sartù di risi. Di risi.
0: Di risi. Dino risi. Puoi almeno dire risi. Puoi almeno
1: rovinare tutto. Molto bello, molto bello.
0: Meno male che ci sono i web.

0: ogni singola
1: quando
0: nota.
1: Quando entri con questo ma ti faccio entrare veramente con una, ti do una sprangata qua dietro.
2: Era un A accordato alla nota finale della canzone dei Wham, Freedom, dal 1984.
1: Is. Era accordato con la Is.
2: Perché ci sta, no? Mette entusiasmo, gioia. Soprattutto per la seconda ora dei Corrieri di Kiss.
1: Esatto,
2: Kiss.
1: Ma a proposito di entusiasmo.
2: Aspetta, che ci salutano. Ciao Mario e Raff.
1: Come Mario e Raff?
2: Vogliamo specificare i Corrieri di Kiss, Alfie e Ciro? Scusami.
1: Mario e Raff. Comunque, secondo me ci sono troppe coppie maschili in questa radio.
2: Ok,
1: due sono le cose. O tagliamo gli altri o vado via io.
2: E che,
1: vado via io.
2: Facciamo così, Scusa, no, non aspetta. Facciamo Alfio e Adriana.
1: Sì.
2: E Ciro e Marta.
1: No, ma facciamo Alfio, Adriana e Pippo e Ciro.
2: Bello!
1: Facciate,
2: ma che bomba!
1: Signori amici!
2: Sarebbe fantastico. Allora, seconda ora.
1: Quanto dureremmo io e Pippo in diretta?
2: Secondo me una vita.
1: Ma che.

0: presa da questa
1: canzone.
0: Ma dove
1: va questa mano morta? Questo così.
0: Ma che oggi mi sento danzerino, mi sento danzerino. Allora, Corrieri di Kiss, signori.
1: Ragazzi, questo è il weekend di Alfio, lo dobbiamo dire.
0: Perché?
1: Lo dobbiamo dire, questo ragazzo si sta facendo da solo, sta diventando un ometto. Ma soprattutto sta piovendo nella tua terra.
0: Ma non farmi conti in tasca.
1: Sì,
0: ma
1: signori,
0: stare.
1: Perché diciamolo, perché è importante. Qua
0: ma
1: tutti quanti
0: dire.
1: Si atteggiano che fanno questo, prendono i premi a destra, a sinistra. Ragazzi, Alfio sta presentando un evento in questo weekend legato al cinema, alle serie TV, veramente di altissimo livello. Ieri ha presentato
0: è stato, ragazzi, allora io l'ho presentato, abbiamo fatto una bella intervista sul palco, è stato tutto molto carino. Il problema, sai qual è stato? Che non solo non ero quello più bello sul palco, ma non ero neanche quello più intelligente.
1: Perché era più intelligente di te pure.
0: Molto in gamba.
1: È bello intelligente.
0: È bello intelligente.
1: Guardate un po'.
0: E
1: guarda,
0: io proprio ho capito, Ubi Maior minor Cessat, ma in questo caso proprio Cessat.
1: Sì, sì, è vero.
0: Ero proprio Cessat.
1: Comunque facciamo i complimenti ad Alfio, perché sta facendo vera, ha fatto lo sviluppo. Quindi è importante.
0: Vabbè.
1: Finalmente, ragazzi,
0: ti ringrazio.
1: Un po' di soddisfazione per questi genitori che hanno sofferto tanto per questo ragazzo.
0: Ma non è vero!
1: E continuano a soffrire.
0: Ma non è vero, i miei genitori sono molto fieri di me da sempre, hanno sempre creduto in me.
1: Ragazzi, sono 2-3 anni che nell'agro nocerino si sta vivendo un'esperienza proprio di livelli internazionali.
0: La smetti di fare il cretino.
1: Ma che ne sai tu, da quando lavora nei Corrieri, questo sta vedendo un po' di benessere.
0: È tutto
1: sta
0: grazie.
1: Sta respirando un po' di... che cos'è?
0: Ma scusa, anche quando vuoi fare un complimento a me, ti fai un complimento da solo. Vabbè, che è la giornata mondiale dei complimenti a se stessi. Comunque, tra poco, a proposito di palchi, diciamo cosa ha detto il marito di Rihanna.